0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio. I don't

Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Make them go. Summer is here. Summer, summer, summer, summer, summer, summer. Disco Radio.

0: Come on. Beat of the city.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.

0: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. È arrivato il momento di presentarsi. Io sono Alessio Aloisi e puntuale ogni sera vi aspetto qui dalle 21 alle 22 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Mandiamo un buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e stanno andando al lavoro lunedì mattina tra le 5 e le 6. Siamo anche lì in replica. Dai che partiamo tra un attimo con il Living Joy di Dreamer. Ritroveremo i Safeway con I'm in Love. Partiamo dal 97, Gala, Let the Boy Cry.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 2002, l'anno dei Safeway. I'm in love. C'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che è appena iniziato e che tra un attimo ci riporterà nel 93 con Mr. Vain e Culture Beat.
1: Rhythmic History.
0: Tantissimi di voi ci ascoltano in auto. Ecco, sappiate che siamo anche in DAB. Se avete un autoradio di ultima generazione, Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, e non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria. Quindi cercate Disco Radio in DAB, la Digital Radio. Nel frattempo noi vi accompagniamo con la migliore dance storica. Anche quest'oggi con me sono Alessia Roisi. Stanno per tornare gli Eiffel 65 di Viaggio Insieme a Me. Subito dal 93 ci sono i Culture Beat. Questa è Mr. Vain.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lei si chiama Gaia e quella di Never Meet è ritrovata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Questa per esempio arrivava dal 2000, tra un attimo però vi riporto nel 94 con la Bush.
1: Rhythmic History.

0: 92.
1: È arrivato il momento di farci sapere che ci siete, come magari tramite un messaggio, SMS, WhatsApp da inviare adesso al 393 800 3000. Questo è il nostro numero. Se invece volete taggarci nelle vostre stories, magari quando passa il vostro retweet history preferito, fatelo. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Loisi e tra un attimo vi riporto nel 1993 con il sound del DJ Cerla e la sua Rotterdam. Poi Danny J ed Ellen, li canteremo col gioco dell'amore, Bacon Popper di Free, prima la Bush. Questa è Sweet Dreams.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Pero malle do cos non ne sta. Ne vo mi ste che rombra che su marti pro che guarda noi su fala. Ne noi sa fala.
1: Secco.

0: po' come corre il tempo. Abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, quindi godiamoceli tutti fino all'ultimo istante. Loro erano i Bacon Popper con Free, questi invece sono i Playa Hitti, The Summer is Magic.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'era quella di Lisa Stansfield insieme a Colcat, People All Done, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing History Extended Version. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Pronti, prontissimi, un minuto alle 6. Stamattina iniziamo anche prima delle 6. Ciao a tutti, buongiorno, buona settimana, buon lunedì 10 agosto a tutti. Io sono Roby Mistretta. Attenzione, per chi magari era in settimana in vacanza la scorsa settimana e dice: cosa è successo su Disco Radio? I belli svegli sono in vacanza per 3 settimane. In questo periodo vi sveglio io. Ci sentiamo noi, ma là fuori, amici. Perché qua le città si svuotano, i paesi anche, qualcuno c'è là fuori. Vi fate sentire 3938103000. Buongiorno!

0: fino alle 10 anche questa settimana. Siete con me, ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, ma c'è qualcuno?
1: Buongiorno, Mistretta, buongiorno. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Secondo i miei gusti c'è ancora troppa gente.
0: Dici.
1: Andate via tutti.
0: Ah, non dire due volte che qua partono, secondo me.
2: Buongiorno, buongiorno. Disco Radio.
3: Io sono Simone da Biella.
2: E io sono Martina.
3: Stiamo andando in direzione Rimini.
2: Per festeggiare i nostri 2 anni di fidanzamento.
3: Ciao.
0: Ma che bello, tanto romanticismo, tanto love questa mattina. Vi accompagniamo fino a destinazione, credo, perché Rimini, dai, 2 o 3 ore ci si arriva. Fatemi sapere quando arrivate. Intanto c'è anche Sia con Live.

0: Questo lunedì mattina, anche se c'è già qualcuno di molto attivo là fuori, eh?
1: Buongiorno. Radio, Anna Maria da Milano.
0: Ciao Anna Maria.
1: Oggi dalla palestra.
0: Poi in palestra già alle 6.
1: E saluto sempre le mie tre bimbe, Giorgia, Ginevra e Giada. Un bacione a tutti, buone vacanze.
0: Salutiamo anche noi le tue bimbe, mandiamo un super abbraccio. Ma cosa ci fai in palestra alle 6:10 il 10 di agosto? No, ma non va bene.
2: Ciao Robby, ciao Dasti.
0: Ciao Salvo.
2: Fortissimi stamattina con un 18 gradi dopo la pioggia di ieri sera.
0: Freschina, si sta bene.
2: Bellissimo, l'alba è alle porte. Meraviglioso. Vado a prendere il collega e iniziamo la nostra meravigliosa pattuglia mattutina.
0: E via.
2: Sperando che sia una mattinata tranquilla per tutti.
0: Ma sei bravi in
2: giro. Tutti sono
0: eh?
2: In ferie e ci sono qualche genio che deve andare a lavorare diversamente. Quindi speriamo bene. Lavoratori, buongiorno.
0: Lavoratori, ci sono, ci siamo. Vi accompagno fino alle 10. Tra poco la carica, che con un bel Rhythmic History dal 98.

0: farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via

0: Laboratorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comproorodoro.it.
2: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

Disco Radio Ocean. Magari qualcuno ci sta ascoltando dall'oceano con la nostra applicazione, oppure dal mare in vacanza, sai, quelli che si svegliano presto per fare la corsettina all'alba, per vedere anche l'alba in riva al mare. Se lo state facendo, mandateci una foto al 393 800 3000. Vi aspettiamo, amici vacanzieri. Saluto anche Briseida da Milano, che sta andando al lavoro a Sesto, anche Maurizio che lavora ad Agosto, poi due ragazzi fidanzati che si stanno facendo accompagnare alla stazione dalla mamma direzione mare, perché dicono: perché fare il viaggio a Speranza quando c'è la mamma che ti accompagna? Ci sentiamo quando arriviamo, sperando che ascoltino Disco Radio in spiaggia. Altrimenti fate una cosa, portateci voi in spiaggia, cari amici, scaricando, ricordiamo, applicazione gratuita, ci portate ovunque. E adesso ascoltate anche Tiny Tempa.

0: con Favour fino alle 10 siete con me. Buongiorno, sono Roby Mistretta.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Roby Mistretta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Daniele Pascali, il senatore, super pronto.
0: Ciao Dani, sempre presente.
1: Saluto gli amici Paolo e Sabrina che stamattina partono destinazione Puglia, giù dalle Brande, anche in vacanza, lavoratori.
0: Ma questa settimana mi sa che è più il caso di dire vacanzieri. Saluto anche Francia e Nicole da Luino che sono in partenza per 10 giorni a Reggio Calabria. Fateci sapere come fa il viaggio. E tra pochissimo parliamo anche della notte di San Lorenzo. Stelle cadenti, desideri.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: È tempo di scoprire tutto quello che è successo questa notte. Le news con Cinzia Morgante.
4: Eccoci, mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano. Con l'accusa d'aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto, il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. In corso le ricerche di un bagnante che si sarebbe tuffato senza riemergere nelle acque del lago del Segrino tra i comuni comaschi di Canso, Lungone ed Eupilio. Trovati gli effetti personali a riva. Lutto nell'atletica, addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960 si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni, funerali in forma privata. Tennis, problemi al ginocchio, niente Cincinnati per Jannik Sinner in vista degli US Open, altre terapie con onde d'urto al J Medical di Torino per il numero uno al mondo. Migranti, la Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo, Roma tira dritto, clandestini e terrorismo, sospeso Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. Le news tornano tra un'ora.

0: ci ha riportati nel 2002 fino alle 10. Siete come Robby Bistretta. Buongiorno, buona estate, buon agosto, buone vacanze. A chi è in vacanza?
1: Buongiorno
0: Robby. Chi c'è?
1: Qui è Pier che parla.
0: Ciao Pier.
1: Niente, io le ferie me le passo a casa mia. Si ecco. Sta bene, aria condizionata tutto il giorno.
0: Dici?
1: Si paga poco perché c'ho i pannelli solari.
0: Hai comunque pagato i
1: pannelli. Cosa dire di più? Queste sono le ferie. Non andare a sbattersi in giro quella.
0: Bah, punti di
1: poi,
0: vista,
1: quando c'è tempo e quando c'è meno confusione
0: girettino.
1: Magari si può pensare ma adesso scassati dal lavoro così come siamo meglio stare a casa. Ciao Robby.
0: Ciao, buongiorno. Dai, ho contento tu di passare le ferie a casa, poi come hai detto prima o poi le farai.
2: Buongiorno
0: giro.
2: Roberto Bistecca.
0: Come Bistecca,
2: dai che lunedì ma è peggio del venerdì.
0: Dura
2: ma
0: oggi,
2: almeno
0: eh?
2: Ieri il tempo ci ha dato tregua e già stamattina si sclera. Top Disco Radio, Max da Novara, buon lavoro a
0: e
2: tutti.
0: Bella Max, sempre presente anche lui qua la mattina prestissimo su Disco Radio. E si parla anche di stelle cadenti, perché ogni anno puntuale arriva la notte di San Lorenzo e siamo al 10 di agosto, quindi questa notte è la notte buona per esprimere dei desideri, anche se ormai sappiamo che la notte di San Lorenzo, 10 di agosto, è preso un po' come giorno simbolo di questo periodo di stelle cadenti, o meglio questa cometa che passa nell'orbita terrestre e lascia nella nostra atmosfera delle scie, delle polveri luminose che poi noi chiamiamo stelle cadenti, alle quali abbiamo attribuito questa bellissima tradizione di esprimere uno o più desideri in base a quante stelle cadenti si vedono. Ormai con tutta l'illuminazione che c'è si vedono poco, quindi bisogna andare nei campi, chi al mare va magari in spiaggia, chi in montagna va in prati sperduti per godere questo spettacolo. Un sacco di stelle, tante che cadono, scendono dal cielo, si polverizzano e magari arrivano anche dei desideri, delle cose che tanto abbiamo voluto o vorremmo nella nostra vita. C'è chi esprime desideri di ogni tipo e stavo cercando, ma quando si avverano questi desideri? Perché nella vita non è che ne abbia visti così tanti avverati. Quelli espressi nella notte di San Lorenzo nel giro di un anno si avverano. Quindi chiedo a voi amici, se è mai avverato un desiderio che avete espresso? Se sì, qual era? 393 800 3000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: il sole lo sta guardando dalla macchina mentre va al lavoro, c'è chi lo sta guardando anche dalla spiaggia. Ma si parla di desideri, la notte dei desideri. Ma uno, si è mai realizzato nella tua vita?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Rosy di Locate.
0: Ciao Rosy.
1: E sì, il mio desiderio si è avverato.
0: Oh.
1: 36 anni fa ho conosciuto mio marito e avevo espresso veramente il desiderio di potermi sposare con lui.
0: Ed è successo?
1: E questo desiderio si è avverato e siamo sposati da 34 anni. Buona giornata e buone vacanze a tutti.
0: Bello, ci piace. Rosy ci dà un messaggio di speranza, perché dicevamo sì, nella notte di San Lorenzo noi esprimiamo i desideri, ma chi ne ha mai visto un avverato? Rosy, sì, l'ha visto. E tu? Sei mai avverato un tuo desiderio?

0: Infatti Katy Perry alle 7:02.
1: Disco Radio.
0: Insieme fino alle 10. Questa è la prossima settimana. Siete con me in questo periodo di vacanze, dei belli svegli. Vacanze anche per molti di voi che vedranno anche le stelle cadenti questa notte, magari da una spiaggia o da un bel prato in montagna. Prima abbiamo sentito la nostra amica che anni fa ha espresso il desiderio di sposare quel ragazzo che poi è diventato suo marito.
2: Oh, chiamate il marito, chiedetegli se anche lui il desiderio si è avverato, che ha sposato la moglie.
0: Ah, che siete tremendi. Comunque, marito, lo desideravi anche tu, ma dopo 34 anni secondo me sì.

0: Whisper. Everyday. Siamo qui tutti i giorni su Disco Radio. Novità delle 7. Siamo su Disco Radio. Joel Corri si parla di desideri al 393 800 3000.
1: Robert, ci provo io, Andrea da Milano.
0: Andreax,
2: vedo,
0: perché lo sai, per me sei Joel.
2: Poche volte questa splendida donna con un corpo sinuoso,
0: okay,
2: dei capelli lucenti, un sorriso così magnetico, quando
0: detta così una
2: per dea gentilezza mi saluta naturalmente. Non vorrei averla, vorrei provare ad avere l'occasione di farmi conoscere meglio.
0: E dopo?
2: Questo.
0: Come?
2: Vediamo se sia vero.
0: Tutto questo super preambolo solo per... Dai, c'è qualcosa di più. Sei un po' innamorato, la vorresti come donna della tua vita, vero? Andreax. Intanto c'è Beautiful Animal.

0: benessere che ti prende anche qui su Disco Radio in questo lunedì mattino, lunedì più lunedì degli altri lunedì, credo, almeno per quelli che sono ancora sul posto di lavoro, quelli che stanno andando a lavorare, i quali mandiamo un grande abbraccio, ma un bel abbraccio comunque anche a quelli in vacanza che si sono meritati questo riposo dopo un anno di lavoro. E spesso quando si viaggia ci rendiamo conto che noi italiani siamo fortunati perché abbiamo delle cose che in giro al mondo ci invidiano, e come se ci invidiano. Allora dai, 3938103000, secondo te per cosa ci dovrebbero invidiare all'estero? Tipo il bidet? Potrebbe essere una cosa. Altre ne avete?
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto.

0: agosto con orario continuato e compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Disco Radio. Lisa da Brandizzo saluta il marito e anche i colleghi che anche oggi sono in cantiere in fonderia e dice: dai riga, qua vi serve un grande abbraccio ma soprattutto una grande carica. Eccola qua, SMC. Rhythmic History.

e ha detto: niente, non mi serve questa mattina, mi ha già dato la carica. Faith su Disco Radio nella nostra mattina insieme fino alle 10. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Buongiorno, buongiorno. Ci sono delle cose qui in Italia che per noi ormai sono la normalità, perché ci viviamo, ma all'estero sono viste anche con un po' di invidia. Allora dai, 3938103000, quali sono le bellezze italiane che secondo te all'estero ci invidiano tanto, anzi tantissimo?

0: Pink dal 2012, Blow Me One Last Kiss. Baci a tutti gli amici che sono con noi in questo lunedì mattina, quelli che iniziano alla grande la giornata. Tanti lo stanno passando dalle vacanze, posti e località meravigliose anche in giro per il mondo, ma ci sono delle cose che il mondo ci invidia, sì, che noi diamo per scontate e che vorrebbero tanto anche all'estero. Tra poco le scopriamo. Intanto, cosa dovrebbero invidiarci secondo voi all'estero? Max dice il cibo, ma soprattutto le belle ragazze italiane.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'informazione, tutti gli aggiornamenti. Per noi adesso c'è Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano con l'accusa di aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto. Il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. Bici a mano, consegna delle merci dalle 6 alle 11, ampliamento delle aree pedonali, nuovo regolamento per la ZTL a Como. Protestano i ciclisti, il sindaco Alessandro Rapinese, la priorità, ha detto, è la sicurezza dei pedoni. In Piemonte, da oggi al 9 ottobre, lavori sui binari, cancellazione e modifiche dei treni per Bardonecchia, riguardano in particolare la tratta Bussoleno-Salbertrand. Variazioni anche sui Frecciarossa e sulle linee da Roma. Addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni, funerali in forma privata. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Clima Copernicus, in Europa giugno-luglio 2026 tra i più caldi mai registrati. Caldo anche oggi, allerta in 19 città. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ma eccoci qua anche oggi, domani, tutta la settimana e la prossima per svegliarci insieme. Tra poco scopriamo cosa ci invidiano all'estero.

0: Adele su Disco Radio Ocean House. Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon primo giorno di vacanza. E tanti amici che stanno andando al mare, in montagna, comunque in vacanza anche oggi. Un abbraccio a tutti quelli che sono ancora a casa, che stanno aspettando le ferie, quelli che in questa settimana saranno sul posto di lavoro. Io vi accompagno tutte le mattine tra le 6 e le 10. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Perché bella la casa in Italia, niente da invidiare a quelle all'estero. Certo, in alcuni casi sì, perché c'è tante bellezze anche in giro per il mondo, ma tutte concentrate in un paese così piccolo come l'Italia, è difficile vederlo. E ormai, dicevamo prima, diamo per scontate tante, tantissime cose che poi ci rendiamo conto, soprattutto quando andiamo in vacanza, che un po' ci mancano, che soprattutto all'estero ci invidiano. Quando vengono qua guardano con un occhio diverso. Tipo, questa ricerca dice: le tapparelle, siamo uno dei pochissimi paesi al mondo che può creare buio quando vuole, perché di solito si usano le tende, i tendoni. Infatti io, a me non piace andare in quegli hotel dove non ci sono le tapparelle ma ci sono le tende, perché per me per dormire ci deve essere buio pesto. Quindi viva le tapparelle. Poi vabbè, un must il bidet, ne abbiamo già parlato, straparlato, ne hanno parlato tutti, soprattutto quelli che arrivano dall'estero spesso fanno i video quando vengono in vacanza in Italia, vanno in bagno: oh, cos'è questa cosa, bidet, come si usa, guardiamo. E comunque diventano anche virali. E poi vabbè, il cibo, amici, il cibo buono ormai ovunque, soprattutto dicono, se vai anche dal benzinaio, tipo in autogrill, ci sono dei ristoranti che sono migliori rispetto al 90% dei ristoranti turistici di Londra o New York. Si mangia bene ovunque. E poi acqua gratis, quelle dalle fontane che ci sono in giro. Sì, questa cosa invidiabile forse un po' meno rispetto alle altre, ma per te cosa ci invidiano? Cioè, quelli che arrivano dall'estero guardano l'Italia e dicono: ma che bel paese, per cosa? Cosa abbiamo di così bello e stupendo secondo te? Prova a raccontarcelo al 3938103000, perché ognuno ha la sua. Quindi sentiamo vari punti di vista e varie opinioni. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta o Caresana Blot, oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Spesso trattiamo male il nostro bel paese, l'Italia. Allora questa mattina facciamo la cosa opposta. L'Italia è bella perché? Per cosa? 393 800 3000.

0: su Disco Radio. Ormai 10 anni anche per questa, era il 2016, ma non facciamo i boomer, non siamo qua a raccontare il tempo che passa, ma le bellezze italiane. Anche Alvaro Soler, che abbiamo appena ascoltato qua su Disco Radio, grande appassionato e amante dell'Italia. Ma per cosa devono amarci all'estero?
1: Buongiorno Disco
0: Radio. Chi c'è?
1: Io penso che ci invidiano
0: cosa? Sentiamo.
1: Le temperature che ovviamente mediamente sono miti
0: e non quest'anno, ma
1: estati comunque caldi, sì. Inverni non troppo freddi, quindi comunque abbastanza mite.
0: Tralasciamo quest'estate,
1: poi,
0: vai.
1: Poi... il buon cibo. Il buon cibo lo trovi solo in Italia.
0: Quello
1: c'è,
0: sì.
1: Poco da fare. Penso che siano i punti forti della nostra Italia. Buona giornata da Romano, Verano Brianza.
0: Ciao Romano, guarda, secondo me va bene le temperature, diciamo, a parte quest'estate anomala, ma soprattutto il cibo. Quante cose buone abbiamo da mangiare, ma anche per fare colazione. Bel cannolino adesso.

0: E qua chiudiamo.
1: Ciao, sono Grazia di Brembate Sopra.
0: Ciao Grazia,
1: la vostra fan accanita, vi seguo sempre.
0: Va bello, grazie
1: ma
0: per esserci.
1: È tutta bella, per non dire bellissima.
0: Ma
1: l'unica
0: ma.
1: Cosa è che è cara, molto cara, tanti se ne approfittano e quindi tanti decidono di andare all'estero per questo motivo qua.
0: Quello è un discorso più di tassazione. Intanto le 8. Sì, tanti decidono di andare all'estero, soprattutto quelli che hanno partite IVA, imprese, per pagare meno tasse, diciamo. Poi sì, l'Italia è abbastanza cara, non molto in confronto a tanti paesi all'estero, e soprattutto dipende dove sei in Italia, perché quando inizi a fare le vacanze, parti dal nord, vai al sud e vedi che pizza e birra, per esempio, ti costano molto, ma molto meno, dici vabbè, ma è cara dove vivo io, non è caro ovunque. Le bellezze italiane dai vostri messaggi al 3938 103.000, li ascoltiamo tra pochissimo, adesso Peggy Goo.

0: quello che vorrebbero. Fino alle 10 siete con me, Roby Mistretta. Edo da Crema dice: abbiamo le montagne, mare, donne, cibo più belli del mondo, manca solo una cosina,
1: una classe politica che lavora un pochino meglio.
0: Ma per quello c'è la notte di San Lorenzo. Questa notte una bella stella cadente si esprime il desiderio, a prescindere da destra o sinistra, una cosa in generale, eh?
2: Roby, sì, ci invidiano l'isola di Favignana.
0: Ma che bella.
2: Poi tante altre cose.
0: Sono stato due volte.
2: Ma se no non è venuto a girare l'Odissea, qui ci sarà un motivo, eh. Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro.
0: Favignana meraviglioso, è stato un paio di volte, il mio cuore ancora là. Davide Dagliano, provincia di Cuneo, dice: il vino, ci invidiano i vini più buoni del mondo. Dai, brindiamo adesso, vai.

0: pronti per girare l'argomento bellezze italiane.
1: Buongiorno, giorno, qui chi c'è? Serena da Monza.
0: Ciao Serena.
1: Ci invidiano, che cosa ci invidiano? Il tiramisù.
0: Buono.
1: Se vi ricordate, durante le Olimpiadi Milano Cortina c'erano tutti gli atleti che postavano foto di tiramisù e mangiavano il tiramisù e gli mancava il tiramisù.
0: E lo sognavano,
1: no, comunque,
0: anche.
1: Comunque, scherzi a parte, i paesaggi e le bellezze e l'arte. Secondo me ci invidiano tanto queste meravigliose città d'arte che sono tutte un museo a cielo aperto. Ciao e buona giornata.
0: Grazie, grazie mille anche a te. Certo, tanti turisti che vengono in, anche in estate per vedere le nostre belle città, ma facciamo una cosa. Abbiamo parlato di bellezze italiane che ci invidiano all'estero, ma noi italiani cosa vorremmo dei paesi e delle città all'estero? Dai, tu cosa vorresti? 393 800 3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al

0: 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio. In Italia abbiamo tante cose belle, ma dall'estero cosa vorresti? Cosa prenderesti? Raccontalo al 3938103000. Intanto Viaggio nel Tempo dal 99, Pups and Scar. Rhythmic.

settimana insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Abbiamo scoperto prima un po' di cose che dall'estero ci invidiano, invidiano all'Italia, ma stiamo girando la cosa. Noi italiani cosa invidiamo all'estero? Max dice: io da appassionato di moto porterei in Italia, precisamente a Milano, la gara dell'isola di Man. Si fa in Inghilterra, io non la conoscevo, sono andato a cercarla. Dicono che sia la più pericolosa al mondo. Attenzione, tu dall'estero cosa porteresti in Italia? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: Madonna, Sabrina Carpenter su Disco Radio, lunedì mattina. Bring Your Love, accompagniamo tutti gli amici che stanno lavorando anche in questa settimana che si concluderà con il Ferragosto 2026. Tanti altri sono in vacanza. Dove siete? Che fate? Dai, 393 800 3000. Si parla anche di cose che noi italiani invidiamo all'estero. Magari molti di voi sono già stati o sono in vacanza all'estero e dico: ah, ma quella cosa, sai che in Italia ci starebbe proprio bene, come quella di Vasco da Verano Brianza, che dice: io dall'estero vorrei le strade non a pagamento come in Germania. Magari.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: A proposito di estero, le news che ci aggiornano sui fatti successi in Italia e all'estero con Cinzia Morgante. Buongiorno.
2: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano sequestrate più di 7800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland, nella zona sud, dedicato al commercio online di bombole di protossido di azoto, ufficialmente destinato all'uso alimentare. Due uomini soccorsi durante lo spegnimento di incendi in Piemonte, interventi dell'elisoccorso per un malore e un trauma dorsale a Coggiola, nel Biellese, e lungo la strada per i laghi della Lavagnina, nell'Alessandrino. Restiamo in Piemonte, dai laghi ai monti, pienone di turisti in arrivo dall'estero, in testa alla Germania. La scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie, con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale salta a Cincinnati. Il suo mega yacht non ha soccorso una barca in difficoltà in Alaska, al numero uno di Meta, Mark Zuckerberg nella bufera. Le news tornano tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Alcune cose che noi invidiamo all'estero ce le state raccontando voi, altre sono racchiuse in uno studio, sono molto curiose, tra poco le scopriamo.

0: Wow! Super viaggione questo nel 2000, Black Legend su Disco Radio nel nostro lunedì mattina. You See Trouble With Me. Fino alle 10 siete con me. Buongiorno, buon agosto, buona estate. Sono Roby Mistretta. Ci sentiamo, ci accompagniamo in queste mattine estive, calde, belle, nelle quali si sogna. C'è qualcuno che è già in vacanza, diciamo magari all'estero, vedi qualcosa, dici, ma sai che quella cosa in Italia starebbe bene? Perché questa mattina stiamo scoprendo insieme cose che noi italiani invidiamo all'estero e cose che gli, diciamo, gli stranieri invidiano all'Italia. Nello specifico, in questo momento stiamo parlando di cose che noi invidiamo all'estero.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi c'è?
1: Qui è Astro, da Certosa di Pavia.
0: Ciao Astro.
1: Io molto basilare, molto basilare.
0: Vai, dici.
1: Io dall'estero importerei molto semplicemente la burocrazia e la tassazione. Non avremmo così tante tasse e così tanta burocrazia per delle cose semplicissime, semplicissime. Scusate, ma questione di lavoro.
0: Si sente che ti tocca nel vivo la questione, soprattutto tanta gente che non andrebbe via dall'Italia, costretta a volte per una tassazione elevata, burocrazia, diciamo, fuori dal comune, ad andare all'estero, magari aprire la propria attività. Tutto questo sfocia anche in una ricerca che ci fa scoprire cosa noi italiani vediamo all'estero e soprattutto, diciamo, la questione burocrazia c'è, poi anche gli stipendi, paga oraria migliore in tanti paesi rispetto l'Italia, in tanti paesi c'è la meritocrazia che qua insomma a volte scricchiola, sai, ti passa avanti il figlio di, la fidanzata di, poi anche una carriera che si inizia da giovani all'estero. In Italia sei considerato giovane più o meno a 55-60 anni.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Cosa vorremmo dall'estero? Strade curate, treni puntuali. Penso soprattutto all'Oriente, dove sono molto rigorosi. Invece qua, amici pendolari, voi ne sapete qualcosa, vero?

questo lunedì mattina su Disco Radio. Dai, chiudiamo l'argomento cose che noi italiani invidiamo all'estero al 393 800 3000. C'è chi dice la mentalità della Svizzera, e ancora Alex dice una cultura più educata, rispettosa dell'ambiente, di ciò che ci circonda, che in altri paesi c'è maggiormente. E quindi un po' tra questi messaggi ho scoperto che dall'estero ci invidiano il buon cibo, le montagne e quant'altro, noi dall'estero invece un altro modo di vivere, altra mentalità, forse più aperta, più evoluta, non lo so. Abbiamo scoperto un po' di cose grazie ai vostri messaggi. Adesso un'eccellenza italiana, Bocelli.

0: troppo, magari appena fatto colazione. Sì, agitiamoci, ma non troppo. Taylor Swift su Disco Radio, mentre Cristina dall'Imbiate al 393-800-3000 dice: io all'estero ci vivrei. Fuerteventura, per la precisione.
1: Ciao,
0: al mare.
1: Ciao, sono Rosy da San Raffaele Cimena, vi ascolto Rosy tutte le mattine quando posso.
0: Wow, grazie
1: sono
0: per esserci.
1: Sono quasi in partenza, parto giovedì sera e andiamo a
0: dove?
1: San Pietro in Bevagna, Manduria, e poi faremo qualche puntatina a Gallipoli. Purtroppo solo una settimana, però meglio che niente.
0: Infatti.
1: Buone vacanze a tutti, vi ascolterò dalla Manta Puglia.
0: Ma bello, grazie. Intanto le 9:02 adesso.
2: Disco Radio.
0: Insieme fino alle 10, ciao a tutti, buongiorno, buon agosto, buona estate, buone vacanze chi le sta facendo. Io sono Roby Mistretta, sì, portaci in Puglia, anche voi portateci in vacanza, scaricate la nostra applicazione, portateci ovunque, ma soprattutto quando siete arrivati in vacanza, mandateci una fotina, diteci: guarda, sono arrivato, questa è la spiaggia, questo è il mare, piuttosto che questa è la montagna, il lago, insomma, dove siete, mandateci anche una bella foto, fateci sapere dove ci portate in quest'estate 2026. Adesso noi vi portiamo nel futuro, c'è una bella novità, quella di Kygo.

0: portate.
1: Ciao Robby.
0: Buongiorno.
1: Io se vuoi ti porto a Polignano a Made.
0: Accetto, accetto
1: dal
0: volentieri.
1: Dal 29 al 14.
0: Di quando?
1: Di settembre.
0: Ah, ok. Vabbè,
1: ciao,
0: ci sta.
1: Da Cosimo da Novara.
0: Cosimo, ok. Volo prenotato, andiamo in macchina. Come scendiamo?

0: Gaga, Doci dal Diavolo Veste Prada 2 con Runway nel nostro lunedì mattina su Disco Radio, nel quale dobbiamo mandare un paio d'abbracci. Uno a Fabio, che dice: quest'anno troppe spese, non vado in vacanza, è il mio condominio su 16 famiglie, sono restato l'unico. Dai, forza Fabio. Ma soprattutto a Manuela e Mirko, che stanno accompagnando la figlia Michela all'ospedale civile di Brescia. Dice: ci mandate un abbraccio? Guarda, te lo mando io, ma credo che te lo mandino anche tutti gli amici di Disco Radio. Forza, un super abbraccione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
10: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
16: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Spesso si parla di generazione Z, poi Alpha, Millennials, Boomer, ma adesso c'è la generazione Boomerang, che secondo me qualcuno di voi ne fa parte. La scopriamo tra poco, prima dal 95, Moby. Rhythmic History.

Vivo che sta accompagnando quest'estate 2026 anche qua su Disco Radio. Ancora buona estate a tutti. Abbiamo detto prima che tra poco parleremo di generazione boomerang. Si parla tanto di generazioni. Questa non ha un'età precisa, ma in comune una cosa che tra poco scopriamo. E allora entriamo in argomento con una cosa che vi chiedo: voi a che età siete usciti di casa? A che età avete mollato mamma e papà e siete andati a vivere da soli? Dai, raccontatelo al 393 800 3000.

0: dipende, dipende dai punti di vista, se sei in vacanza o non lo sei. Stiamo parlando anche di età. A che età sei uscito o uscita di casa? Sentiamo. Aspetta, c'è questo amico che ce lo vuole raccontare, ma adesso...
1: Ciao, io sono uscito di casa a 27 anni e quando mi sono sposato.
0: E tu a che età sei uscito o uscita di casa? 3938 103.000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio arriva l'informazione, tutte le news con Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati a Lampedusa. Indagati per omicidio nautico una coppia di sessantenni milanesi. Con il loro gommone hanno investito e ucciso un SUV, un 29enne, non rispettati i divieti né i limiti di velocità nell'area. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. In Piemonte da oggi al 9 ottobre, lavori sui binari, cancellazione e modifiche dei treni per Bardonecchia, in particolare sulla tratta Bussoleno-Salbertrand. Variazioni anche su Frecciarossa e linee da Roma. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Si è spento in una clinica della sua Torino, 87 anni, funerale in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e a Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Là fuori c'è qualcuno che fa parte della generazione boomer? Secondo me sì, e tra pochissimo scopriamo chi sono.

0: Cristina con Just a Little, con me Robby B stretta, tutti voi al 3938103000, siete in tanti anche oggi e pochi in vacanza, devo dire tanti sul posto di lavoro. In questo momento mi state raccontando a che età siete usciti da casa.
1: A 20 anni e qualche mese, non appena ho incassato il mio terzo stipendio, quindi avevo alle spalle una copertura di 1500 euro più il nuovo stipendio, via affitto, e adesso sono 14 anni che sono fuori casa.
0: Vedi, e ce lo state raccontando al 3938103000. Tutto questo perché stiamo per scoprire la generazione boomerang. Ormai c'è una generazione per qualsiasi cosa e adesso c'è anche la generazione boomerang. Non è, non fa parte di un'età precisa, ma semplicemente hanno in comune cosa? Che ad un certo punto si ritorna a casa come un boomerang, vai fuori da casa e da adulto ci torni, e sono il 21% dei giovani o ex giovani italiani, quelli che erano usciti da casa ad un certo punto tornano, soprattutto per questioni legate all'economia. Non ci sono più tanti soldini per vivere da soli, per l'affitto, allora si torna da mamma e papà, che sono da sempre un porto sicuro, magari hanno già la casa di proprietà, sono in pensione, poi ti sistemano tutto, ti preparano il pranzo, la cena, biancheria, dici, ma sai che c'è? Ma quasi quasi, io torno a casa, stavo tanto bene lì. Poi altri tornano per tanti altri motivi, è in caso di rotture di relazioni, separazioni, primi momenti, primi mesi, dici dove vado? Dove vado un po', diciamo, emotivamente, si è instabili e quindi decidi di tornare al sicuro anche in quel caso. Da mamma e papà si sta sempre bene a casa e quindi questa è la generazione boomerang, 21% degli italiani che sono usciti da casa. Ma tu a che età sei uscito o uscita da casa? Che età hai abbandonato mamma e papà? Dai, 3938103000, intanto scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: C'è chi è uscito giovanissimo, c'è chi è uscito un po' più grande perché stava tanto bene a casa. Quindi tu a che ora sei, a che ora, a che età sei uscito da casa, a che età hai abbandonato mamma e papà?

0: su Disco Radio. Abbiamo scoperto la generazione boomerang, ovvero quelli che una volta usciti di casa ritornano dai genitori per questioni economiche, oppure perché è finita una relazione. Un amico dice: io sono uscito di casa quando ho fatto il militare, adesso che sono comunque separato, divorziato, ho figli, non tornerei a casa dei miei genitori, di mia madre, perché ormai la mia vita è incompatibile con la sua.
1: Ciao, buongiorno. Katia d'Alessandria.
0: Ciao, Katia.
1: Io sono uscita di casa 17 anni e mezzo.
0: Prestino.
1: Sono andata ad abitare con delle amiche che erano un po' più grandi di me. Mm. È stata una bellissima esperienza, lo rifarei e lo consiglierei a chiunque, perché fa crescere davvero tanto. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Beh, prestino, 17 anni, io l'avrei fatto in età universitaria.
2: Ciao Roby, io sono uscita nel lontano 1996 all'età di 22 anni.
0: Okay.
2: Mi sono sposata e quest'anno festeggio i 30 anni di matrimonio. Ciao da Katia.
0: Ma allora tanti auguri a te e tuo marito Katia, e poi c'è lui in controtendenza.
3: Buongiorno Roby, Andrea d'Alessandria.
0: Ciao Andrea.
3: Eccomi qua, buon lunedì. Io sinceramente non ho mai abbandonato casa, nel senso che ho i miei spazi, io basta che chiudo una porta e sono praticamente nel mio mondo. Poi comunque abitando in campagna, un bel giardino, ho tanto spazio per le mie cose.
0: E Andre non ci ha detto l'età, la svelo? Ha 72 anni ancora. Comunque lui sta bene lì, giusto? Sì, si sta bene come a me, papà. Perché uscire? Perché far parte poi della generazione boomerang?

0: Chunkiston Beautiful Girls per chiudere l'appuntamento di questo lunedì mattina. Tra pochissimo con voi fino alle 13 ci sarà Olga, la nostra super Olga. Insomma, un'altra mattinata ve l'abbiamo passata insieme, lo faremo tutta la settimana prossima. Sembra quasi un incubo. Tu cosa dici, Olga? Forse un po' too much questa cosa, eh?
1: Scusate, mi sono catapultata in testa, stavo mangiando questo. Sono le 10. Stavo finendo di far colazione, chiacchierando allegramente con questa meravigliosa fetta con marmellata fatta in casa con i colleghi di là, e non mi sono accorta che era già ora di essere qui con voi.
0: E non mi ha portato niente.
1: Ma è tutto di là, se vuoi ho lasciato allestito. Vai di là, ti fai tu una bella fetta di marmellata di prugne casalinghe fatta in casa.
0: Buono?
1: Sì, buono, buono.
0: Chi l'ha fatta?
1: Martino. Martino è un uomo dalle manine d'oro.
0: Ah, se l'ha fatta Martino, mi fido.
1: Allora, c'è una settimana speciale. Pochi ma buoni, come si dice in questi casi. Vi accompagno fino alle 13. Partirei dalla novità musicale. Si chiama Happiness is so sad. Ciao, Roby.
0: Ciao.

Disco Radio, la novità è questa, Happiness is so Ted, con questo super gruppo house svedese formato da Axwell, Steven Gello e Sebastian Ingrosso, altrimenti chiamati Swedish House Mafia quando sono insieme. La voce è quella di Licky Lee, ci sembrava un bel modo darvi un buongiorno in questo modo. Buongiorno! Come state? Come è andato il weekend? Rilassati, riposati, rigenerati? Comunque la musica farà il suo e farà questo, quindi in teoria ci sosterrà, rigenererà. Insomma, le nostre hit più ritmate della città continuano con cose che ci racconteremo ovviamente come sempre. Intanto adoro le coppie quando ritornano insieme. E a quanto pare Will Smith ha deciso di ricominciare con la moglie dopo un lungo periodo di crisi. Parlo di Will Smith perché sta tornando anche sul grande schermo finalmente. Ci manchi Will, dove sei finito? Un periodo un po' di crisi, capita anche questo, però si sta riprendendo alla grande. Lo ascoltiamo dal 99, lui, Will Smith.

0: radio, 10:11, Alexandra Stan, cioè con questa We Are Free. Ben ritrovati, buona settimana, buon agosto, buone vacanze, buon tutto. Saluto chi ci ha portato in vacanza, in situazioni di relax, e ci ascolta in condizioni diverse dal solito. Per esempio, è finalmente arrivato al mare a Follonica Christian, in totale rilassamento. Secondo me non è ancora in spiaggia, ma ci ascolta da casa, si è svegliato, fa colazione con comodo. Quindi in quella meravigliosa terra che è la Toscana, provincia di Grosseto, Follonica, insomma, è tra le mete turistiche estive tanto gettonate, soprattutto nel mese di agosto. Stiamo per portarvi con noi, non è un rapimento. Vi porteremo a rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2000, tra poco, grazie al nostro Rhythmic History.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vitara Hybrid, tua a €22,950, con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
6: svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Info su volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Disco Radio.
18: Benvenuti su Disco Radio, buona settimana di cuore. Questo agosto lo condividiamo nel nostro solito appuntamento della mattina, come Olga e tutte le ore, con la storia del ritmo. Dal 2000 ritorna anche Benjamin Diamond.
19: Rhythmic History.

radio, 10-20 minuti, c'è anche Jason Derulo in questa Michiko. Le nostre hit più ritmate della città ci accompagnano tra i mille impegni o i mille piaceri anche, ecco, di questa settimana, di questa nuova settimana che inizia. Nel vostro portafoglio, di strano, che c'è? Domandona, oltre a un sacco di soldi, carte, non carte, immagino, come nel mio. Cosa c'è di particolare nel vostro portafoglio? Cosa conservate al 393 800 3000? Intanto Time After Time.

0: C'è Nico Santos con All Time Light su Disco Radio, 10:29 minuti con me Olga ad accompagnarvi. Cosa tenete di particolare nel portafoglio? Questa è oltre i soldi, oltre le carte, oltre.
1: Ciao amici di Disco Radio. Allora, nel portafoglio conservo le peggio cose: 500 lire, gettoni d'autolavaggio. Ho una piccola carta del 2 di picche che da giovane usavo per dire che le ragazze mi davano 2 di picche.
0: Ciao a tutti. Ciao, perché le peggio cose? Bello, 2 di picche che potremmo cambiare con un, non so, con un re di cuori magari, perché poi la situazione è cambiata nel tempo. Tra poco scopriamo cosa tenevano le nonne nel portafoglio, una cosa molto particolare.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito accogliamo lei, Cinzia Morgante, su Disco Radio, che è tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: Mille grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna, in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un sms che la donna ha ricevuto sul cellulare, inviato a nome di Nexi. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Si è spento in una clinica della sua Torino, aveva 87 anni, funerali in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale salta a Cincinnati. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. Le news tornano tra un'ora. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
0: Buona settimana, cosa avete di strano, particolare, insolito, originale nel portafoglio? From Disco to Disco!

0: Music su Disco Radio nel From Disco to Disco. Appena ascoltato anche questa meravigliosa hit. Cosa avete di insolito nel portafoglio? Vediamo un po' qualche messaggio che vi leggo. Nel portafoglio mio non manca il peperoncino e anche le corna portachiavi originali di Napoli, che portano fortuna ovviamente. Un abbraccio Super Andrea di Alessandria. Grazie, pochi ma buoni questa settimana, è vero. In giro per città e paesi sicuramente. Poi tanti ascoltatori sono anche presenti da posti meravigliosi e vacanzieri. Vi chiedo cosa avete di insolito, strano, stravagante, particolare nel portafoglio. Perché c'è una cosa che le nonne tenevano. Vi sblocco un ricordo, come dicono i giovani. Tanti di noi ricorderanno questa scena, che la nonna o il nonno aprivano il portafoglio per darti la famosa mancetta con i soldi ben piegati, e da lì spuntava una foglia di alloro. Una foglia di alloro che usavano come una sorta di talismano naturale. Ecco, secondo le tradizioni antiche, serve a fare in modo che il denaro non manchi. Protegge poi da spese improvvise, attira occasioni favorevoli. Ma ci sono due regole importanti, oltre ad avere questa foglia d'alloro lì tra i contanti, le carte, insomma, ripiegata ben bene da qualche parte. Uno, che il portafoglio sia ordinato, senza gli scontrini spiegazzati, senza cose inutili e vecchie. E poi la foglia va cambiata quando è troppo secca, quando inizia un po' a spezzarsi va rinnovata. Poi c'è tutta una mitologia legata all'alloro, che da sempre è stato considerato una pianta sacra. Ad Apollo, nel mito raccontato da Ovidio, nell'antica Grecia le foglie venivano usate negli oracoli, per esempio, no? È tipico la corona d'alloro che si mette ai poeti, ai vincitori, ai generali. C'è tutto un simbolismo di buon auspicio legato all'alloro. Quindi le nonne tenevano nel portafoglio la foglia di alloro per aiutare l'economia domestica, cosa che io farò appena torno a casa. Andrò a cercarmi la foglia di alloro e me la piazzerò lì ben bene. Cosa avete voi nel vostro portafoglio di insolito? Potrei rispondervi soldi. Però detto questo, c'è chi mi scrive un biglietto d'ingresso degli anni 90 della discoteca Number One di Brescia, Giovanna da Bergamo. Che ricordi, con tanto di punto esclamativo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Insomma, mi fate emozionare. Cosa avete di particolare nel portafoglio? Tra pochi i vostri messaggi. Intanto New Religion di Bebe Rexha.

0: Flavio con la hit di Hugo, si chiama Move into the Sun. Quindi la cosa più particolare, strana, stravagante, insolita che avete nel portafoglio. Allora, questo messaggio mi piace perché è particolare. Pronti? Pronti? C'è qualcuno?
1: Ciao Olga, io nel portafoglio, nella parte del portamonete, un pezzettino di pirite perché attrae abbondanza e lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao, io ce l'ho al collo la pirite, che è un minerale dal colore dorato, diciamo così, che ha tante proprietà benefiche come tutti i cristalli, insomma, minerali. Questa attira la ricchezza e è uno scudo contro le energie negative, quindi wow, mica briscolini. Madonna!

0: Sean Paul con Get Busy su Disco Radio. Allora, nei portafogli teniamo di tutto e di più, cose particolari. Nella categoria documenti, foto, di chiamiamo, Anna dice: guarda, ho oltre ai documenti miei di mio figlio che ha 9 anni, Lorenzo, tra l'altro oggi è il suo onomastico. Lorenzo, un bacione, augurissimi. Ho un suo bigliettino che ho scritto: mamma, ti voglio bene. Ti picchia. E poi ci sono tanti portafortuna presenti nei nostri portafogli.
1: Io nel portafoglio ho il quarto di dollaro del 1967, mio anno di nascita. È il mio portafortuna. Ciao, vedo la crema.
0: Ci piace molto. E funziona come portafortuna, certo. Pochi secondi alle 11. Disco Radio. La Lori ha una foto bellissima in bianco e nero dei suoi genitori da fidanzati. L'ha mandato anche la foto. Sì, effettivamente è meravigliosa. Che giovani, che giovani. Poi le foto di allora hanno, no, nella loro poca nitidezza, una poeticità incredibile. Tra le cose più belle che avete nel portafoglio, Noemi da Cuneo ha una vibrissa. Sapete cos'è una vibrissa? Una vibrissa è un pelo tattile, altrimenti chiamato un baffo. Cioè, un baffo del suo gatto. Ma sai che anche io non riesco a buttarli quando li trovo in giro per i gatti, per casa, i baffi dei miei amici. Li conservo, li conservo. La novità di Joel Corey si chiama Whisper.

super novità per accogliervi e per continuare il nostro viaggio di questa mattinata. Buongiorno, è un piacere essere dei vostri. Quindi le nonne, molte nonne tenevano nel portafoglio la foglia di alloro come simbolo di buon auspicio per la ricchezza, ma non solo. E invece un'ascoltatrice mi scrive: guarda, i miei nonni tenevano sempre i noccioli dei datteri messi nella carta stagnola, dicevano che era un portafortuna.

0: radio, Funky Bahia, cioè, quindi cose insolite che avete nel portafoglio. Sarebbe spontaneo rispondere ai soldi, chi mai li vede. Comunque ragazzi, tra le cose più romantiche, secondo me la vibrista del gatto, cioè il baffo del gatto di Noemi, mi ha abbastanza così emozionato. E poi c'è questa che mi piace molto, e sono tante foto, abbiamo le foto ovviamente di persone che magari non sono più fisicamente con noi ma che tanto abbiamo amato. E poi c'è chi ha una foto come questa.
1: Ciao Olga, sono Ciao. Alessandra da Dairago. Io nel mio portafoglio ho una foto di Elisa True Crime. E niente, un bacione.
0: È tutto. Io mi sono andata a vedere chi è perché non la conoscevo. Comunque è una si occupa, diciamo, di ha un podcast, fa dei video su tutto il mondo legato alla cronaca nera, ai misteri, a queste cose. Ma perché c'è una foto sua, questa cosa? Non capisco.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
3: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Autochioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it.

0: ancora di più con l'incredibile Svuota Tutto!
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Disco Radio.
10: Su Disco Radio, buona settimana, buon lunedì, buon viaggio con la dance storica. Ritorna il nostro Rhythmic History. Wow, abbiamo scelto dal 1998 King of My Castle.

Davide con Dive Into Me, 11:20 minuti, cose particolari che avete nel portafoglio. Saluto chi ha foto, fotino ovviamente delle persone che più ama. Mattia da Cuneo scrive: guarda, nel portafoglio, nel portatessera, ho la foto di mia figlia. Tutte le mattine che devo prendere la tessera da inserire nel tachigrafo del camion e la sera che la tolgo, do un bacino alla mia principessa. Meraviglioso. Tiesto.

0: radio con Heaven, Bundabash, Eiffel 65, una bella hit che ci accompagna nei nostri viaggi mattinieri. Quindi cose strane, insolite, particolari che avete nel portafoglio. C'è tutto un mondo relativo a santi, santini, foto di saggi. Saluto Mattia da Cuneo che dice: guarda, io ho Alberto dice che ha un dollaro americano, primo che ha avuto nei suoi viaggi, il primissimo che ha avuto nei suoi viaggi, e una figurina della Madonna che la nonna gli ha dato come santo protettore quando ha preso il motorino, che era praticamente un ragazzino, e da allora è sempre nel portafoglio con la patente. I nonni ritornano perché abbiamo visto come i nonni nel passato tenevano una foglia di alloro e lì nel portafoglio come simbolo di auspicio, appunto, e benessere.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Ben ritrovata Cinzia, buongiorno.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano ha arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. A bordo di un monopattino hanno strappato una collana d'oro dal collo di una donna a Torino, in manette un 22enne e un 24enne di nazionalità marocchina. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna, in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. Movida a Torino, in Borgo Rossini, 260 persone controllate dalla polizia, 2 arresti, 1 denuncia. La scomparsa a Torino di Livio Berruti, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, funerali in forma privata. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. È tutto per le news.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Andiamo al cinema tra poco a scoprire i film più visti nel weekend e quelli che ancora possono essere visti. Intanto Zed e John Bellion.

0: Disco Radio, Martin Garrix e The Sheeran, questa è Repeat It. Nel From Disco to Disco abbiamo ascoltato quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Film più visti al cinema, oh, un periodo d'oro ragazzi questo per i film, insomma è quasi impossibile prenotare con qualche giorno solo d'anticipo alcuni dei Colossal che sono attualmente nelle sale. Comunque, film più visti, al terzo posto un film horror appena uscito, Okum, che racconta la storia di un romanziere solitario che va in questa dispersa locanda nel cuore dell'Irlanda per disperdere le ceneri dei suoi genitori, ma quello che doveva essere un viaggio di riflessione, di commemorazione, si trasforma in un'esperienza piuttosto inquietante. Il secondo film più visto non si è mosso da lì dalla settimana precedente, veramente un record in cassi, è Odissea, film che dà un'interpretazione nuova e bellissima del famoso poema epico attribuito a Omero, narra il lungo viaggio di Ulisse per tornare a Itaca dopo la guerra di Troia, è un adattamento cinematografico, quindi il regista ha una sua visione dell'opera, cosa che ha inevitabilmente suscitato applausi ma anche critiche. A me è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, anzi vorrei anche rivedermelo una seconda volta al cinema perché i dialoghi sono molto belli, la fotografia, potrei cogliere cose che di fatto lì mi sono un po' persa. Altro film che sta avendo un successo incredibile, ma si sapeva, è il nuovo di Spider-Man, Brand New Day. Tom Holland torna a lanciare queste ragnatele nell'iconica tuta del supereroe Marvel. È il quarto capitolo della saga che 10 anni fa fece innamorare lui e Zendaya, coprotagonista anche in questo film. Quindi questo qualche spunto per portarvi e riportarvi al cinema in questo agosto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Eccoci qua, buona settimana su Disco Radio. Torniamo a parlare di cose stravaganti, insolite che abbiamo nel portafoglio. Intanto Felician con My System.

Raymond, Sad Story su Disco Radio. Buona settimana, buon lunedì, grazie per essere ovviamente dei nostri. Rifaccio gli auguri a chi porta questo bellissimo nome, che è Lorenzo o Lorenza, perché oggi ricorre proprio questo santo. Quindi se avete un parente, un amico, siete voi magari quella persona che porta questo nome, auguri, insomma, buon onomastico. È un po', si va un po' perdendosi questa cosa dell'onomastico, però fa sempre piacere, insomma, ricevere un messaggio. Intanto saluto chi ci ascolta anche da zone fresche tramite app dalla Valtellina. Abbiamo anche Max che è sintonizzato e mi scrive: guarda, solo per comunicare che ti ascoltiamo con 24 gradi con leggera brezza, mica male. Però Valtellina è molto grande, esattamente dove siete geolocalizzati in Valtellina.

Eyes di Purple Disco Machine su Disco Radio. Jack Shears ritorna questa meravigliosa hit prodotta proprio dal DJ, musicista, produttore tedesco Purple Disco Machine, nome d'arte. Non è impronunciabile il suo vero nome, è Tino Piontek, però diciamo che Purple Disco Machine sa bene il fatto suo. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Inizia la nostra terza ora, questo vuol dire che ho il privilegio di potervi accompagnare anche in questa pausa pranzo. Grazie per essere dei nostri, io sono Olga. Come sempre vi accompagno tutti i giorni della settimana per 3 ore dalle 10 in poi con le nostre hit più ritmate della città. E ogni ora inizia con una novità musicale. Abbiamo Peggy Gou Aerostar con Woman.

su Disco Radio è proprio questa. Buona settimana, buon lunedì, buona pausa pranzo, poi Gigù, Eversar, Woman, saluto chi pranza con vista mare, magari il telefono messo lì vicino sul tavolo con la nostra musica che arriva in modo non invadente ovviamente per gli altri tavoli, perché non sarebbe giusto, però lì con un bel crodino davanti, pronti a ordinare una bella insalatona fresca con vista mare, una leggera brezza. Voglio immaginarvi così, tutti quanti, eh? Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo, intanto nel nostro viaggio anche Lil Nas X.

0: Mezzogiorno in 10 minuti, anche De Bausa con Magnetic nel nostro viaggio su Disco Radio. Buona settimana, ben ritrovati. Abbiamo già scelto il 2003, cioè tra poco andremo tutti quanti in quell'anno. Saluto chi è nato proprio magari nel 2003 o chi ancora non c'era nel 2003 su questa terra, ma era in avvicinamento, perché rivivremo una hit che tanti di noi già ballavano nel 2003.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: TAN 6.45, TAEG 7.45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
8: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
12: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
16: Disco Radio.
17: Eccoci, buona settimana anche dalla Dance Storica e da questo appuntamento che tutte le ore ritorna per farcene ascoltare una Rhythmic History. Gli Outcast dal 2003 c'è anche questa. Eia!
16: Rhythmic History.

Flamenco paranoia, paranoia no, flamenco se volete sì, Samurai J, mezzogiorno e 21 minuti che ritorna con la sua hit. Lui di fatto è italiano, è di Napoli, ha un nome d'arte che abbiamo detto tante volte, è molto curioso, che deriva da questo vecchio codino che aveva, gli amici dicevano gli assomiglia un po' a un samurai, quindi lui si è preso questa cosa, si chiama Gennaro, quindi J è un po' il diminutivo, spesso i nomi d'arte derivano da situazioni familiari, amicali e diminutivi del proprio vero nome. Black Eyed Peas.

0: Disco Radio, ritorno anche a Calvin Harris con Kasabian. Questa è Release the Pressure, Release the Pressure. L'invito della hit, che poi secondo me è qualcosa che possiamo fare anche nostro, è proprio quello di rilasciare un po' la pressione. Cioè, a volte di respirare, fermarci, osservare quello che abbiamo davanti, quello che stiamo facendo, non lasciare che la mente ci rapisce costantemente nel futuro, nei problemi, nelle cose. Ah, siamo tutti rapiti da questa mente farneticante. Invece no, stare qui, respirare, godere quello che stiamo facendo, esserci appieno anche nell'ascolto della musica. Tra poco 4 hit.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma, devo... va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Abbiamo scelto 4 hit nella vostra pausa pranzo. Sono energiche, partiamo con Axe.

0: Disco Radio, come Olga, abbiamo suonato il From Disco to Disco fin qui, mezzogiorno e 43 minuti, siamo arrivati con la nostra musica, con noi ancora It's Like That. La notte di San Lorenzo si avvicina, è sempre attesa, è la notte delle stelle cadenti. Possiamo portarci avanti con un rito che io non conoscevo, ma che scopro con voi proprio in questo istante. Cioè, possiamo realizzare i nostri desideri anche senza le stelle cadenti, ma con l'acqua di San Lorenzo. Qualcuno la conosce già? È un rito legato proprio alla prosperità, all'abbondanza, è molto molto semplice. Per preparare l'acqua di San Lorenzo serve praticamente un bicchiere o un recipiente, l'acqua e dei chicchi di riso crudi, quindi riso non cotto, e chicchi di riso. E poi vabbè, un posto all'aperto in cui poi devi lasciare sto recipiente. Ci sono tante versioni, vi do quella che mi piace di più che ho trovato. Quindi riempi il bicchiere d'acqua, riempi insomma il contenitore che hai. Prendi il chicco di riso e prima di immergerlo nell'acqua pensi al tuo desiderio, no? Pensa a questa cosa che desideri, ma la immagini già come se fosse già realizzata. Cioè, vuoi una casa, ti immagini in questa casa, seduto sul divano mentre leggi, ti immagini in cucina mentre cucini. Visualizzi non solo quello che vuoi, ma anche i particolari, chi c'è con te, le sensazioni che hai. Cioè, come se stessi vivendo una sorta di sogno a occhi lucidi. Il chicco poi lo lasci cadere nel bicchiere, che lasci poi fuori all'aperto, insomma. Poi dopo questo puoi anche dire una sorta di ringraziamento, una frase, qualcosa che vuoi dire. Puoi fare anche più desideri, ovviamente, utilizzare più chicchi. Secondo me è una cosa carina da fare, no? Anche in famiglia, con chi vi pare. Ognuno però ha il suo recipiente, ognuno con i suoi desideri, insomma, lì nella sua acqua. Questa sera l'acqua di San Lorenzo per realizzare i desideri, poi magari domani vediamo un po' chi l'ha fatta. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. E tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. O online sul sito che è superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Buon pranzo, buon appetito, buona pausa pranzo. Quindi l'acqua di San Lorenzo, una cosa carina questa da fare. Poi domani non desideri, vi chiedo se l'avete fatto o meno.

Radio Talk to You, another 54 Ultra, tra le nostre hit più ritmate della città. Allora, Notte di San Lorenzo, vicinissima, tra l'altro avremo anche il picco di Persaidi proprio questa sera, però anche nei prossimi giorni, insomma, sono visibili. Abbiamo visto un ritro che io che amo ritro, io che faccio di tutto e di più, ragazzi, a casa mia. Mi piace molto mantenere un po' questa tradizione legata alla natura. L'acqua di San Lorenzo è una cosa molto carina da fare. Bicchiere con l'acqua, prendi il chicco, prima di mettere il chicco nell'acqua esprimi il desiderio vivendolo, sentendolo, colorandolo con tutti quei dettagli meravigliosi, con le persone che ami vicino a te, insomma questa cosa qua, e poi metti il tuo chicco e poi fai magari un piccolo ringraziamento, non so, alla creazione. In Medusa con Don't Wanna Go Home. Can we

0: Jessie J, abbiamo B.O.B., abbiamo avuto anche Price Tag perché è finita, ma abbiamo il nostro Don. Ben ritrovato, buona settimana e buon lunedì.
1: Aspetti che ve lo cerco. Pronto, signor Cash, è arrivato. Buongiorno,
0: abbiamo
1: Dina.
0: Abbiamo bisogno di lei, signor Cash, venga.
1: Mi creda che sono io che ho bisogno di voi oggi e di tutto il vostro amore.
0: Venga,
1: ciao, Olghina.
0: Pure in disabie, come si trova, venga in pigiama.
1: L'hai
0: venga
1: detto?
0: In disabie.
1: L'hai detto.
0: Si dice in disabie anche sono a casa tua.
1: Certo, sono col perizoma, volevo dirtelo. Okay. E basta, non c'è nient'altro. È arrivata Luna. Adesso io non so quanti gradi ci sono nel vostro forno milanese, ma nel forno romano in questo momento ci sono tipo 39.000 gradi.
0: Sì.
1: Una roba invivibile.
0: Siamo in questa emergenza che è partita più o meno 4 mesi fa, 3 mesi fa, e che sta continuando proprio avanti tutta. Ma detto questo, cosa mangia la Olga oggi a pranzo?
1: Esatto, facci sapere.
0: Ma ragazzi, un mix di vegetables, come dicono quelli che conoscono.
1: Un mix
0: di legumi e vegetali misti, verdure di stagione, cose così, molto easy.
1: So vegetables,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Non mi do grandi soddisfazioni, ma domani rimedio.
1: Comunque, immagino che i vegetables siano buoni anche quando li mangi con Kai, che è Max McKenna.
0: Soprattutto quando li mangio con te.
1: È brava. Ciao vegetables!

Max McCann, 4 minuti trascorsi dopo le 13 e Lune Donne il 10 agosto, stanotte, la notte delle stelle, ragazzi, delle stelle cadenti. Chissà quanti di voi si sono già organizzati, anzi, se vi siete organizzati per vederli, sono curioso di sapere come farete. Il numero è il 393 800 3000. E partiamo subito con i saluti. Voglio sapere quanti di voi sono ancora in città, perché le vacanze saranno fatte dopo questo periodo, e quanti le hanno già finite. Insomma, quota vacanza, ancora deve arrivare oppure ci siete già stati? Che ci siate già stati o meno, non intristitevi, anche perché la prossima si chiama Sad Girl di Baby Rick. Shy David Guetta.

0: sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait.
1: Beh ragazzi,
0: in chiesa.
1: Mio fratellino Bob Sinclair con Keisha, I Can Wait, in casa disco radio con lo zio Don Cash. E i vostri saluti, buongiorno. Chi è già in vacanza e chi ancora
2: buongiorno,
1: no?
2: Don Cash. Salve. Un grande saluto da Ischitella del Gargano. Oh, siamo già in ferie, ciao.
1: Beh, quindi siete riusciti ad andare in ferie, che è una cosa meravigliosa. Adesso voglio sapere gli altri, chi sono? Intanto voi chi siete?
2: Mi sono dimenticata di dire chi sono. Chi da sei? Ivona e Antonio, ciao.
1: Ivona e Antonio sono già in ferie. Se ancora tu questa fortuna non ce l'hai o ci sei già andato, dillo, 393 800 3000. E adesso arriva il dottor.

0: 22.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito.

0: tuo in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.
1: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Disco Radio.
5: È tempo di musica, è tempo di ritornare indietro sulle ali della musica, quando la musica era mitica, fatta dai miti, tipo Crystal Waters, non so se vi ricordate, Gypsy Woman, non te la ricordi? E allora ascoltala.
4: Rhythmic History.

0: Sweetest Emotion, sottotitolo Devotion, chiaramente. Joel Corry insieme a Ra che riprendono una melodia a noi già nota. Allora sentiamo, ragazzi, quando si va in ferie. Ciao.
1: Buongiorno Don.
2: Salve. Non sono le due, ma siamo sempre in più di due.
0: Certo.
2: Quest'anno le ferie è un miraggio, ma ogni tanto nel weekend vado e mi faccio un assaggio. A respirare l'aria marina, la salsedine che cammina. Top disco radio, Max Nanovara, grande Don.
0: Bravo, però sei sempre meglio. Però secondo me dovresti chiudere con qualcosa di Pinara, perché se vai top disco radio, Max da Novara, top disco radio, la radio che impara, ciao Don, Max da Novara, così almeno anche il nome lo fai in rima. Questo è il mio gruccio, visto che lo fai ogni giorno. 393-800-3000 il numero per dirmi se siete già così fortunati da essere andati in vacanza o dovete ancora andarci, o magari come l'amica di prima siete adesso in vacanza. Innamorarsi è facile, it's so easy to fall in love.

0: posso dire mito, posso dire pezzone. Gnas Barkley, Crazy. Io impazzisco, ragazzi, per questo pezzo, ma poi impazzisco. Allora, sentiamo e vediamo. Siete già riusciti ad andare in ferie oppure ancora no? Vediamo, sentiamo una voce al 3938103000. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Ciao Brady.
1: Enea, il Gamio Tauro.
0: Ciao Enea.
1: Come fare a non ricordare questa meraviglia di Rhythmic History?
0: Quella che abbiamo sentito prima.
1: Di Gypsy Girl.
0: Da-da-ring,
1: che da-da-ring, praticamente ogni volta che la sento mi ricorda anche un grande autore di canzoni trash, ovvero
0: Leone
1: di Verdi.
0: Già.
1: Ciao Don, buon lavoro.
0: Grazie di
1: averlo qua.
0: Allora, Fabio Sharon da Saronno, ultimi preparativi. Mercoledì si parte, Lignano Sabbia d'Oro, e poi si torna e si vola a Euro Disney. Che bello! Progetti per le vacanze, siete già andati in ferie e dovete ancora andarci. A quale delle due squadre appartenete? Comunque, numero magico, palindromo uguale da ambo i lati, sono le 13:31.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Si riparte con la musica, 4 hit senza alcuna interruzione. La prima ti farà ballare di sicuro, Martin Jensen, si chiama proprio così, Solo Dance.

0: Just a Little, Just ASMR per in chiusura delle 4 senza interruzione. Devo dire, Brano, la cui melodia la conosciamo già dagli anni 80, che ci tiene compagnia. Ma anche questa versione remix a me piace, mi piace particolarmente. Quindi complimenti a Justy. Allora, benvenuti Justy, sembrava Dio. Qualcuno ha detto Justy. Benvenuti, benvenute nella Family del pranzo con Don Cash, ragazzi, il villaggio turistico. Oggi è il 10 agosto, stanotte è la notte delle stelle. Stelle chiaramente incontrastate della nostra vita, siete voi Disco Radio Lovers. Ma vi ho chiesto quando è che si andrà in vacanza. Allora, partiamo subito così. Un abbraccio da Lorenzo. Lorenzo dice: io ho scelto di andare in Sicilia per le vacanze, ma poi alla fine mi trasferirò in provincia di Palermo. Ti stai trasferendo a Palermo, così? Pane panelle. Però prima di salutarvi vi dico che Disco Radio sarà sempre con me, perché anche se dovessi trasferirmi lì utilizzerei l'applicazione gratuita. Bravo il nostro cugino Lorenzo.
1: Don Cash, volevo Salve. Chiederti un favore di salutare il mio amico Matteo Maiorano che sta a Foce Varano.
0: Hai fatto tu. Ciao Matteo Maiorano di Foce Varano. Ciao Don, Fabio e Sharon, ultimi preparativi perché mercoledì si va a Lignano Sabbiadoro, poi si volerà a Euro Disney.
2: Ciao Don.
0: Salve.
2: Enea e Camio Tauro.
0: Ciao bene, il nostro amico Camio Tauro, benvenuto con noi nella Family. E ancora Francesca dice: Don, quota ferie, ti vorrei dire che sono state belle, ma non sono state delle belle ferie. Siamo partiti, le vacanze non sono andate benissimo. Alla fine, appena ci siamo riusciti ad ambientare, era già arrivato l'ultimo giorno, siamo rientrati proprio venerdì e adesso abbiamo tanta saudage. Saudage mi fa capire che magari si è andati in posti caldi tipo il Brasile. Ma si può andare in posti caldi quando c'è già così caldo? No, chiedo per un amico.
3: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Si riparte con la musica e la hit senza alcuna interruzione. Subito Tempi Migliori, quelli che aspettano, i nostri amici che aspettano le ferie. E Tempi Migliori è il titolo della prossima di Ramen Schultz, Bad Times.

0: ecco come mi sento. This is what it feels like. Che bel pezzo, ragazzi. Armin Van Buuren insieme a Trevor Guthrie. Questo è uno scioglilingue praticamente da disannunciare. Benvenuti nella family di Disco Radio Lovers insieme a Don Cash. Ed ecco come mi sento quando sto con voi. Mi sento bene anche alle...
1: No, le cancella, sono le due, le due.
0: Le due, due, due.
1: Le due, due, due.
2: Adesso è arrivato il doctor.
3: Disco Radio.
0: Mancano 8 secondi alle 2:22. Non è vero per niente, sono arrivati adesso, spacchiamo il secondo. Sono le 14:00, se volete essere fiscali con mio fratello che è un militare. E sono le 14:00, comunello. Oppure sono le 2:22 se siete membri della nostra family. Anyway, benvenuti in famiglia con Disco Radio e Don Cash. Stavamo aspettando proprio te. Dici dove sei, dove porti il nostro sound. E se sei già andato in ferie, oppure ancora devi andarci. Oppure come noi, anche quest'anno le ferie l'anno prossimo.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. 4 minuti trascorsi dopo le 2:22. La family del pranzo che continua a riunirsi.
1: Ciao Don Cat.
0: Salve.
1: Siamo io e Alfredo.
0: Dica.
1: Sì, siamo in galleria.
0: Sì, in galleria.
1: Qua a Marzianico. Ma secondo te sono le due? Le due? Le due, due, due. Vai, Don Cash!
0: Facciamo così. Allora, intanto tu sei in galleria, quindi sei lontano dal sole, e questa è una cosa buona. Mi raccomando, soprattutto adesso, alle 2:22 in avanti, che arrivano le ore più calde, proteggetevi dal caldo, proteggete i vostri animali a quattro zampe, non portate i cani a spasso, ragazzi, perché la pavimentazione arriva a 70, 80, 90 gradi, quindi è praticamente un supplizio portarli a spasso in queste ore. Correte lontani dal sole come Dracula. You run from sunlight, Dracula. Che è proprio quello che dice Tim Impala, Genie e Boys Noise. Nella prossima canzone.

0: DNSC, hey, Nicki Minaj, Kiss the Stranger. 11 minuti dopo le 14, benvenuti nella family del pranzo. Siete già riusciti ad andare in vacanza? Ancora non avete avuto la fortuna di andarci? Siete in questo momento in vacanza o ci dovete andare? Perché come l'amica di prima che ci va il primo settembre, comunque ragazzi, ci sono popolazioni che fanno le vacanze differentemente, sia per lavoro sia per scelta. Perché chi, ad esempio come la nostra amica Ornella, dice: Don, io detesto il caldo, preferisco lavorare e mantenermi in città in modo da stare in posti con l'aria condizionata, e poi a settembre, quando riparte il freddo, mi faccio la mia escursione e me ne vado sulle Dolomiti. Hai capito? Quanto sei dolomitica, sorella?
1: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggio.

0: Argento, a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comproorodoro.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: È tempo, ragazzi, è tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Anche se vi trovaste, che ne so, in piscina, a bordo mare, a bordo lago, voi tranquilli, cinture allacciate, perché torniamo indietro nel tempo sugli ali della musica al 99. I Web con Love in Times. Rhythmic Kiss.

0: Milky, la versione remix fatta da David Guetta, Just The Way You Are. Lune Don, 10 agosto, non so come dirvelo, ma sono ritornate, perché a volte ritornano le ferie.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Dopo aver fatto 2 settimane in Giappone.
0: Sei stato in Giappone?
1: Faccio 2 settimane in Puglia.
0: Oh, però come non accontentarsi, dal Giappone alla Puglia il passo è un attimo, e poi...
1: E poi sono le due.
0: È vero.
1: Ciao da Cosimo.
0: Grande Cosimo, sono le 14:22 secondi. Once again, mai più di così, le 2:22. E allora andiamo col fischio o senza? Nel senso, col whistle o senza? Perché il prossimo brano si chiama proprio così, Florida. Andiamo in Florida, anzi in Florida, con Whistle Baby dal 2012.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Esattamente lui, Medusa, insieme a Khaled, Weekend, 14:30, è lunedì ma a noi sembra un weekend. E allora diteci dove siete, cosa state facendo e quando ve ne andrete in vacanza. Ciao Don, peccato, io sono a casa, troppe spese per il figlio e la scuola, Stefano da Cermenate, quindi quest'anno noi le vacanze le vediamo l'anno prossimo. Anche noi, come l'amico Lorenzo di cui hai parlato prima, ce ne andiamo in Sicilia, stiamo per partire, si parte proprio oggi pomeriggio. Ciao da parte di Marion, bello il nome Marion, mi piace tantissimo, con tutta la famiglia, compresi i pelosetti, bravi. E mi raccomando, visto che molti adesso andranno in ferie o li troverete, se trovate qualcuno portatevelo e non abbandonate, perché gli animali non si abbandonano, il loro nome lo dice, l'anima è lì, la loro è la nostra.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready
1: for this? E ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate le vostre ferie o se siete ancora in città al 393 800 3000. Arrivano gli One Republic, Alessio. Disco Radio.

0: e dire che la balbuzia lui la curò imparando a fare lo scat. Parliamo di Scatman John, secondo capitolo al Festival Bar con la sua Scatman World, anzi prima anche Chica Leaf su Disco Radio, Rihanna con Don't Stop the Music, in apertura adesso gli War Republic con In Your Eyes. Benvenuti nella family Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Si va in ferie, siete già in ferie, dovete ancora andare in ferie, insomma la parola di oggi è ferie per le persone, ferie.
1: Ciao Don Cash e Disco Radio.
0: Ciao
1: brodo. Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio.
1: Giuro che mi siete mancati tantissimo.
0: Quindi sei ritornato dalle ferie in maggio, te ne sei andato in ferie dove?
1: Sto rientrando oggi dopo 3 settimane di vacanza.
0: Dove sei stato?
1: Don Cash, ti voglio bene. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, non sapremo mai dove è andato il nostro amico Demetrio, però l'amore quello c'è, quello è indiscusso. Ancora ciao Don, sono Flavius da Asti, siamo appena partiti in viaggio diretti da Milano verso la Romania, andiamo a trovare i miei nonni, ciao a tutti. Ciao a te, buon viaggio. Ciao, sono Tiziana, vi scrivo dalla provincia di Novara, sono in macchina con i miei figli, il cane in montagna, vorrei salutare mio marito Gabriele che invece sta a casa perché lui lavora. Baci, allora baci a chi si fa le vacanze separate, bacioni per Gabriele che è brutto andare a lavoro, però devo dire anche quando torni a casa e non ci sono moglie e figli, tutto sommato si potrà godere un po' di relax questo sant'uomo che non solo lavora in una città infuocata, magari quando torna stasera un attimino di relax se lo merita. Tiziana, tu invece goditi la montagna, il fresco, il cane e i figli che sono la cosa più bella del mondo, quindi l'amore è tutto intorno a te. E ancora ciao, sono Piero, mi piacerebbe che metteste One Bit Hard di John, di Johnny, la dedico a mia madre perché le voglio un mondo di bene. Allora buona, adesso la canzone la andiamo a cercare, però tra tutte le canzoni di Disco Radio e le canzoni da dedicare alla mamma, secondo me le puoi dedicare tutte, perché viva la mamma sempre 365 giorni all'anno anche con questo caldo. Un bacione alla mia mamma che se ne sta in Sicilia sdraiata al sole ad abbronzarsi a mare, e il lunedì devo dire che per chi ha le cabine o comunque chi va a mare, il lunedì è il giorno più bello perché c'è meno gente, la gente va al lavoro, magari non in questi giorni che sono tutti in ferie, però di norma durante l'estate il lunedì e il martedì secondo me sono i giorni più belli per andarsene a mare. Benvenuti nella family con Disco Radio Don Cash, fateci sapere dove siete, cosa state facendo e quando si va in ferie e anche da quanto tempo ballate con noi. Per tutti il numero è il 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il Don, e adesso è arrivato il Don.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Chi balla con Disco Radio Don Cash, chi è in ferie e chi ancora non ci è andato, si fa sentire al 393 800 3000. E noi voliamo all'isola di Ibiza con chi la comanda quest'anno, Gordo, con la sua Loco Loco.

Sono arrivate le 15. E sì, Disco Radio Lovers, allora buon lunedì donne, sono le 15, quindi terza ora che trascorriamo insieme, i Disco Radio Lovers e Don Cash. La family del pranzo si trasforma ufficialmente nel Don't Stop the Party. Oggi è il 10 agosto e anche la notte delle stelle, San Lorenzo, quindi auguri a tutti i Lorenzo del mondo e auguri a chi vedrà le stelle cadenti questa sera. Agosto è arrivato con il suo caldo e noi arriviamo con le speranze. Infatti, mentre mi raccontate dove ci portate in vacanza al 393 800 3000, la novità è firmata Joel Corry e si chiama Wishbone. Disco.

0: James Hype can be mine in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla con noi? Chi festeggia? Chi è in ferie?
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Buongiorno Don Cash, sono Giacomo. Ciao, allora, Giacomo. Le mie ferie iniziano.
0: Quando?
1: Ah no, sono già finite.
0: È finito.
1: Buona vacanza a tutti. Ciao.
0: A tutti quelli che lo fanno. Ciao agli amici che sono in Normandia in questo momento, ci ascoltano con l'applicazione gratuita. Adele Paolo. Buongiorno Gioia. Buongiorno Francesco. Buongiorno Italia. Buongiorno Maria. Su Disco Radio c'è la mia mania. Questa è la Family con Don Cash. Benvenuti.
2: Disco Radio.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
9: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Disco Radio.
0: 19 anni, fare il singolo che batte Michael Jackson, Madonna e tutti gli altri hit maker e poi decidere di smettere di fare musica perché già hai fatto tutto quello che dovevi. È successo al duo di producer francesi, si chiamano Imojo, si chiamavano perché non operano più con questo nome, e la canzone unica e sola che rimarrà per l'eternità è questa, Lady in Me Tonight.
2: Rhythmic

0: Independence Area. Buon lunedì, Don. Chi balla con lo zio? Lo dice.
1: Ciao Don, ciao. Sono al lavoro, guido un muletto, ogni bancale un buco perfetto.
0: Allora,
1: vi ascolto da quando vi ho trovato. Mi ricordo che l'euro ancora non l'avevano inventato. Top disco radio, Max Novara.
0: Max, vieni in freestyle, mi hai detto che ci ascolti circa dal 1998-99.
2: Ciao Don, ciao. Saluti da Emanuele.
3: Elisa.
2: Ciao. Da Morgoth in Grecia, siamo in vacanza e il desir di lunga vita è qui. Sole, whisky e sample position.
0: In pole position. Ciao. Devi aggiungere disco radio, tac. Ma non ti preoccupare, arrivano gli Swedish, don't you worry, child.

0: di ritorno dalla Grecia, dove ci hanno portato gli amici prima, che si ascoltano tramite l'applicazione gratuita. Le note di Beautiful, Anima e Joji in casa Disco Radio con Don Cash. E tu dove sei? Ciao.
1: Ciao, io ascolto Disco Radio da 30 anni. E sempre migliori. Ciao Giulia da Milano.
0: Grazie, un bacio a te Giulia da Milano. Grazie. E lasciatemi salutare Edoardo che ci ascolta da Torino. Le vostre voci fra un attimo, ma intanto c'è la musica e prima anche le news.
2: Disco Radio. Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Buon pomeriggio alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
3: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Rientrati disagi all'aeroporto di Linate dopo che questa mattina un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra, causando qualche ritardo operativo e il dirottamento di due voli in arrivo a Orio e a Malpensa. Non ci sono stati fortunatamente feriti. L'ex presidente di Finpiemonte Gatti è stato prosciolto dall'accusa di truffa aggravata, ma la Cassazione ha confermato la sanzione di 36.000 euro di Banca Italia per la gestione di 6 milioni di euro. La cronaca: una ballerina 25enne di un nightclub di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora all'alba di lunedì 10 agosto. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Lo sport: con gli europei di atletica si è infortunato al primo salto e è stato costretto al ritiro l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per l'atleta 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Disco Radio Parma!
0: Partono dal binario 1 in Disco Radio con lo zio Don Cash, 4 hit senza alcuna interruzione. Mentre mi raccontate dove siete, cosa fate, se ci state già portando in vacanza, baby goddamn, lascia solo che ti spogli come fanno le boy band. Facciamoci un bel giretto con il brano di Tananai, firmato il remix di Socievole Adam Wolf. Party!

0: che capisci l'inversione di parole. Sono il don e ti lascio senza parole. Sono il don, te l'ho detto, ma non sono un prete, in quanto con le rime, frate, non c'ho una prole. Hayden back, this DJ, ve l'ho detto in freestyle. Oh, raga, ci tengo, la citazione era di Dante, eh. Allenati che fa bene allenati, che non è una cosa mia, ma l'ho buttata dentro in freestyle. Prima anche Prara, Casso Ray, D-Block, Europe, Fate di Alan Walker. E in apertura Tananai, la versione remix di Baby God, lascia solo che ti sciocca, come fanno le boy band. Chi balla con me? Lo dice adesso.
1: Don, qui a Milano, sì, i gradi sono tanti.
0: Milioni di milioni.
1: Sto viaggiando in auto e sì, leggo 96.5.
0: Beh, non credo che 96.5 siano i gradi, mio caro. Credo che quelli potrebbero, ma non è per forza sicuro essere informazioni.
1: Ah, ops! Quella è la frequenza del disco radio. Ah, ciao, da Milano.
0: Ciao Maurino, e ancora
2: ciao,
0: chi balla?
2: Ciao Giordano da Brescia. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Brody, buon caldo anche a te, buon forno.
3: Sentiamo. Ciao donna.
0: Salve.
3: Io non vado in vacanza perché io ho la fortuna di avere una casa con un bel giardino.
0: Ah.
3: Non ho la piscina, ma non mi interessa.
0: Ah.
3: Per cui non vado ad accalcarmi come tutti coloro che giustamente hanno esigenze di andare. Andrò a settembre con calma.
0: Bravo.
3: Ciao,
0: bravo.
3: Da crema.
0: Sono scelte diverse. Poi comunicazioni importanti, ragazzi.
4: Don.
0: Salve.
4: Sarà in ferie!
0: Così! Così mi piace, con entusiasmo!
5: Disco Radio!
0: E se scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse, beh, serve chissà guidarti davvero. Per questo, tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento si chiama Superauto SPA. Tutta la gamma Renault, Dacia, con assistenza ufficiale, e solo per questo mese puoi avere fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero aziendali, per te in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e anche a Casarberno. Oppure puoi anche andare online, ti basta digitare superautospa.net. La prossima auto ti aspetta.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
5: Disco Radio.
0: E cos'è l'amore? Beh, l'amore per me siete voi. Sono due persone anziane che si tengono ancora per mano. E l'amore è un cucciolo o un bambino che ti guarda con quegli occhi che dicono: puoi fare tutto, insegnami come si fa. L'amore è la musica di Disco Radio. Joy is, la felicità è. È quella firmata dal 2001, Naive. Allora cinture di sicurezza, anzi Naif, cinture di sicurezza allacciate, che si vola indietro nel tempo. Rhythmic.

0: Sunny Sats, il sole caldo, e grazie di avercelo ricordato. Non ce ne eravamo accorti, guardi, signorina Inna. Era Hot, remixato dai Da Broz dal 2010, il brano che chiude le nostre hit senza alcuna interruzione in casa disco radio con lo zio Don Cash. Signori e signore, siamo arrivati alla fine, allora salutiamoci anche per quest'oggi. È stato veramente un piacere e un onore. Vi ricordo che la nostra amica
1: sarà in ferie! Faccio così.
0: Entrate in ferie, siamo entrati nella modalità ferie, ragazzi, niente, non lo riprenderemo mai più. Questo è il mood di questa settimana e delle prossime. Noi ci risentiamo tutti i giorni, come sempre, domani dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. Per il momento da parte di Don Cash da Roma è tutto, restituisco la linea a Milano. Fra un attimo ci sarà la bella Vale, per il momento da me. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: Eccoci Don, le 4. Le 16 di questo lunedì 10 di agosto, la giornata dedicata ai desideri, notte di San Lorenzo. Quindi auguri a tutti gli amici che in questo momento ci ascoltano, si chiamano Lorenzo, eh. Tanti tanti auguri da noi di Disco Radio. Intanto ragazzi, facciamo le cose per bene. Tre ore da condividere fino alle 19 vi accompagno, per cui subito il nostro numero 393 800 3000 vi serve per mandarci i vostri messaggi e per farci capire che siete in ferie. Vogliamo sentire la vostra voce. Peggy Goo, adesso c'è Human.

Le apriamo così le nostre tre ore insieme con la novità delle 16 e 3 minuti di lunedì 10 di agosto. Inizia una nuova settimana insieme, ci sentiremo per tutta la settimana in questo orario, quello che va appunto dalle 16 alle 19. Il mio nome è Valentina Guidi, per cui se mi sentite per la prima volta, tanto piacere agli ascoltatori di Disco Radio. Praticamente mi sono accorta, ragazzi, che in città siamo rimasti in quattro gatti, più che altro perché ci ho messo davvero poco ad arrivare qui in radio. Questo significa che o siete tutti al mare, quindi siete partiti tutti, siete tutti in ferie, oppure i pochi che sono rimasti in città stanno lavorando e quindi sono tappati dentro gli uffici, oppure c'è un'altra categoria, quelli che sono a casa e quindi in casa, perché con sto caldo in città dove vuoi andare? Quindi 393-800-3000 è il nostro numero per dirci in quale gruppo siete, e se siete tra quelli in vacanza, insomma, fateci sentire quantomeno l'urlo di gioia per aver iniziato ufficialmente le vostre ferie. La prossima l'abbiamo già scelta, Alok Khalid, c'è Diving to Me.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Capriponte, Giovanotti, DNA su Disco Radio. Allora non manca, certo, la carica e l'energia di questa estate che cerchiamo di trasmettervi anche noi con la nostra musica. Tra poco un disco dance storico, pronti perché si torna indietro nel tempo. 1999, lì tra un attimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 €, con 4.500 € di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 € al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 €. Hai capito bene, 3.000 €. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
17: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 € e Peugeot 2008 da 22.500 €. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo che torna su Disco Radio anche in quest'ora. Un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato. Vi ho promesso il 99. Vi ricordate Gigi D'Agostino, The Riddle?

0: tra quelle che suoniamo in questo lunedì pomeriggio, anche Talk to You a Notra su Disco Radio, 16:20. Ci chiedevamo così chi là fuori fosse in vacanza, no? Perché siete spariti tutti, ragazzi, le città sono praticamente deserte. Va bene che fa caldo e quindi qualcuno sarà tappato in casa col condizionatore. Ok, che siete in tanti, che siete rimasti in ufficio, quindi probabilmente state lavorando, ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Sarete in vacanza, quindi vogliamo sentire l'urlo di gioia per le vostre vacanze iniziate.
1: Ciao Valentina, Giancarlo da Cesano Boscone, in ferie, yeah! Va a casa a fare piccoli lavoretti di manutenzione, okay. In questo momento sbrinare il freezer,
0: mamma,
1: che va anche bene visto l'afa

0: che c'è fuori.
1: Sì.
0: Ciao a tutti e buone vacanze.
1: Io trovo sbrinare il freezer noiosissimo.
2: Buongiorno Valentino, ho aperto Instagram stamattina e ho visto le tue foto. Sei proprio da copertina. Comunque noi stiamo lavorando e con l'app di Disco Radio stiamo pure volando.
1: Bravo
2: Max da Novara.
1: Bravo Max, mi hai dato un buono spunto, perché lo sapete, no, che ci potete ascoltare direttamente dalla nostra app. Se non ce l'avete ancora, scaricatela, perché è assolutamente gratuita e vi fa sentire anche la prossima. Calvin Harris, Satisfy.

0: Katy Perry su Disco Radio, 16:30 precise. Voi non me la raccontate mica giusta, sai, perché le città sono vuote, quindi dove siete? Siete per caso in ferie? Siete per caso al lavoro? Oppure tappati in casa con l'aria condizionata? Molti sono messi così. Fatto sta che noi vogliamo sentire la voce di quelli che ufficialmente da oggi sono in vacanza, quindi ferie per tantissimi di voi che iniziano proprio, magari iniziate questo fine settimana, e quindi un urlo di gioia, un po' come fate con il Marelli il venerdì pomeriggio, no? Del tipo è venerdì e adesso facciamo un urlo tipo dai che sono in ferie. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna alla nostra redazione gli ultimi aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Rientrati disagi all'aeroporto di Linate dopo che questa mattina un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra, causando qualche ritardo operativo e il dirottamento di due voli in arrivo a Orio e Malpensa. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Una ballerina 25enne di un nightclub di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora all'alba di oggi. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. È passata ormai una settimana dall'inizio dell'incendio sul Monte Barone nel Biellese. Decine le forze in campo tra vigili del fuoco e volontari, con rinforzi provenienti da tutto il Piemonte. Sono stati organizzati anche numerosi presidi a tutela di case, rifugi e cascine. Lo sport, con gli europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è dovuto ritirare l'azzurro Mattia Furlani in finale del lungo, invece con la misura migliore Inzoli. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore è ancora molto caldo in pianura padana, al nord-ovest, minime molto elevate, anche nella prossima notte non è inferiori ai 22-23 gradi, ma anche oltre 25 nei centri urbani. Avremo una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole, gran caldo, temperature massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma qualche temporale di calore in più sui settori montuosi. Verso sera possibile anche sulle aree pedemontane e localmente sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: L'urlo felice di chi è in vacanza al 393 800 3000, 4 senza interruzione. Adesso vorrei ma non posso.
1: Di

0: novità delle scorse settimane, anche questa di Jubel, Ocean House, a chiudere così il giro delle 4 senza interruzione, con Preziosa e Marvin, che ci hanno riportato nel 2003, In My Mind, in quel caso, Sorry Papi, Vorrei ma non posto, un disco che ha riempito l'estate nel 2016, buone vacanze, buone ferie, buona estate a quelli che finalmente hanno iniziato le meritate ferie, magari proprio da questo weekend, quindi questa settimana dedicata al relax. Un recente studio rivela che le vacanze in famiglia vissute tra i 5 e i 10 anni sono i ricordi di infanzia più vividi per la maggior parte degli adulti. Non si tratta di feste di compleanno, di regali di Natale o di eventi sportivi, ma proprio dei viaggi. Questo fenomeno non è casuale. Il viaggio crea le condizioni neurologiche perfette per la formazione della memoria. La novità degli ambienti, l'intensità emotiva delle esperienze e il tempo di qualità ininterrotto, o trascorso ovviamente con i genitori, giocano un ruolo davvero importante. Gli psicologi identificano proprio la fascia di età tra i 5 e i 10 anni come un periodo fondamentale per lo sviluppo della memoria autobiografica. Prima dei 5, invece, il cervello è in via di sviluppo ed è più soggetto, ovviamente, a non ricordare. Durante questa finestra critica, le capacità cognitive dei bambini maturano a sufficienza per immagazzinare ricordi e episodi dettagliati, legandoli poi alle loro identità emotive che durano poi nel tempo, a differenza degli eventi annuali prevedibili, come ad esempio compleanni, festività, che tendono in qualche modo a confondersi nel tempo. Le vacanze allontanano invece i bambini dalla routine quotidiana. Questo costringe il cervello in qualche modo a codificare nuove immagini, suoni ed esperienze come ricordi distinti rispetto a tutto quello che si vive durante l'anno. Inoltre, le vacanze offrono una pausa di distrazione dalla quotidianità, dagli schemi di lavoro, e permettono ai bambini di trascorrere tempo puro, no, di qualità, insieme ai propri genitori. Ecco che le vacanze che noi abbiamo fatto insieme alla nostra famiglia tra i 5 e i 10 anni sono probabilmente le vacanze più belle della vita, e quindi quelle che ricordiamo anche con insomma maggior nostalgia. Vi chiediamo a questo punto se vi ricordate una vacanza in particolare con i vostri genitori, in quella fascia di età lì, oppure qual è stata semplicemente la vostra estate più bella. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Una decina di minuti prima delle 17. Tra poco concludiamo la nostra prima ora insieme. Ce ne sono altre due. Vi accompagno fino alle 19, orario aperitivo. Lo facciamo insieme. Bebe Rex.

che praticamente l'ha consacrata, lei regina del pop. Lady Gaga torna con Paparazzi, questo disco del 2009, a chiudere così la nostra prima ora insieme. Lunedì 10 di agosto, un'altra settimana insieme, per molti settimana di vacanze e di ferie. Le 5 del pomeriggio. Disco orario questo in cui, se siete al mare in spiaggia, è l'ora più bella. Parte ufficialmente da qui, dove la sabbia non scotta più, dove puoi permetterti di uscire dall'ombrellone, di andare a farti quel bagnetto rilassante quando c'è meno gente. Insomma, che bello, mi piace immaginarvi così. Ci sono tanti amici che in queste ore stanno lavorando, facendo il conto alla rovescio verso le loro ferie, tanti invece quelli che rimangono in città. 393-800-3000 per dirci dove siete, da dove state ascoltando Disco Radio. Adesso la novità, c'è Take Me Back, Kygo.

Diego, tra le novità in onda in questi giorni su Disco Radio, queste tra le mie preferite, Kygo, Take Me Back, 17 e 3 minuti, la carica giusta, no? L'energia che ci serve in questo inizio di settimana, specie se siete tra quelli che sono ancora al lavoro. Se avete un attimino di tempo in questa settimana, fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la nostra musica, così da potervi portare a casa anche in estate la nostra Disco Radio Bag con dentro tutti i gadget della radio. Vi basta semplicemente avere un pizzico di fortuna. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. In questo inizio di settimana insieme abbiamo scelto anche la prossima, c'è Ula, I'm in Love.

0: Era Magnetic su Disco Radio. Vi accompagniamo con la nostra musica facendo da sottofondo la vostra estate. Tra poco anche con un disco dance storico. Torniamo indietro nel tempo tra pochissimo, fino al 1995. State lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto!
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento fisso tutte le sere con l'extended version del Rhythmic History e poi un assaggino ogni ora 1995, adesso Corona Baby Baby.
19: Rhythmic History.

Jason Derulo, Miccicco su Disco Radio. 17:20, vi accompagniamo in questo caldo lunedì di 10 di agosto, tirandovi anche in mezzo perché abbiamo tante cose di cui parlare qui su Disco Radio, quindi 393 800 3000 per i vostri messaggi, note audio ancora meglio, così possiamo sentire la vostra voce. Avete presente quella frase che dice la vendetta è un piatto che va servito freddo? Ecco, vogliamo capire un po' di più del vostro carattere. Quanto siete vendicativi? Ovvero, quando vi fanno un torto, qualcosa che non va, riuscite a star calmi e poi a mente lucida, insomma, servire in qualche modo, tra virgolette, la vendetta, oppure siete tra quelli che non ce la fanno? Le cose le devono risolvere subito e in fretta. 393 800 3000. Adesso Tyler Cruz, c'è Dynamite. Disco.

0: Disco Line, Tina Shay su Disco Radio. Abbiamo scelto No Broke Boys. 17:31, stiamo un po' entrando nel vostro carattere per capire come siete messi a vendetta. Ovviamente lo virgolettiamo, quella frase che ci dicono spesso, no? La vendetta è un piatto che va servito freddo. Funziona veramente così? Cioè siete tra quelli che a mente lucida, una volta sbollita la cosa che vi ha dato fastidio, riuscite a parlare civilmente, oppure siete tra quelli che devono risolvere tutto e subito, per cui accade qualcosa e subito tu devi reagire? 393-800-3000, ne parliamo tra poco su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: 17:32, puntualissima la nostra redazione, ben trovato Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nelle privé del locale. È stata portata al centro antiviolenza della Mangiagalli, indagano ora i carabinieri. Quello del 23 luglio, quando a una donna è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia, non è stato l'unico problema avvenuto in tempi recenti nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. C'è infatti un precedente di circa un anno fa che ha coinvolto 12 coppie che persero gli ovuli. È passata una settimana dall'inizio dell'incendio sul Monte Barone nel Biellese, decine le forze in campo tra vigili del fuoco e volontari AIB con rinforzi provenienti da tutto il Piemonte. Sono stati organizzati numerosi presidi a tutela di case, rifugi e cascine. Gli europei di atletica si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlani, mentre è andato in finale sempre del lungo Inzoli con la misura migliore. Dall'estero un terremoto di magnitudo 7.4 a Bogotà in Colombia, sono crollati molti edifici, almeno 20 morti, molti i feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: 17:34, ne mettiamo in fila 4 senza interruzione e ripartiamo così. Medusa, Don't Wanna

0: DJ Mico, what's up? 1993, Meet Me in the Dark, baila con me anche Jennifer Lopez dal 2019, Don't Wanna Go Home, tra i successi gli ultimi dei Medusa, così chiudiamo le 4 senza interruzioni. Avete presente quella frase che dice la vendetta è un piatto che va servito freddo? A indicare un'azione di rivalsa che va ponderata, no? In qualche modo agire a sangue caldo porta spesso ad errori, mentre attendere il momento opportuno rende la reazione in qualche modo più lucida ed efficace. Ma sarà proprio così? Voi come siete? Ci siete, ragazzi?
1: Ciao, eccoti. Allora, io sono sempre uno che ragiona molto su cosa devo fare e ti assicuro che la vendetta veramente va consumata a freddo.
0: Ok.
1: Perché a caldo rischi di fare degli errori clamorosi. Lo dice un legale.
0: Aia.
1: Ciao, vedo da Crema.
0: Aia, ci abbiamo l'avvocato qua. No, vabbè, noi parlavamo di cose decisamente più leggere, come ad esempio questo avvenimento qua. Aveva già consentito a fare l'album di nozze, stiamo parlando di un fotografo ad un prezzo stracciatissimo in nome dell'amicizia, mai fare queste robe qua. Ma quando si è visto anche negare i 20 minuti di pausa pranzo, non ci ha visto più e ha cancellato tutte le foto scattate in quel momento davanti allo sguardo attonito dello sposo prima di andarsene, lasciando tutti quanti di stucco. Questo è quello che è successo negli Stati Uniti ad un fotografo che ha affidato il suo sfogo poi ad una rivista, l'uomo fotografo amatoriale, neanche specializzato in foto di matrimoni, era stato chiamato all'ultimo minuto da un amico in procinto di sposarsi perché era disperato e voleva risparmiare e non stava quindi riuscendo a trovare nessun fotografo che rientrasse nel suo budget. Mosso in qualche modo l'amico da compassione, il fotografo ha accettato di scattare per il matrimonio dell'amico a $250 totali, niente per un evento di 10 ore, ha sottolineato ovviamente nella sua intervista. Così il giorno delle nozze ha iniziato come da prassi seguendo la sposa, no? Durante i preparativi, quindi si è impiegato per immortalare al meglio tutti i momenti, in qualche modo i più salienti, no? Della cerimonia del ricevimento. E proprio qui è successo il patatrac. Avendo iniziato a lavorare alle 11 del mattino e avendo in programma di proseguire fino alla sera, ad un certo punto verso le 17 ha chiesto agli sposi: ragazzi, posso fare una pausa di 20 minuti e mangiarmi qualcosa? E niente, lo sposo ha detto di no. È così che si è sentito rispondere e quindi, non potendosi fermare a mangiare, gli sono girati 5 minuti e il fotografo non ha avuto dubbi, ha cancellato tutte le foto fatte fino a lì e se n'è andato, lasciando tutti quanti di stucco. Una reazione, diciamo, che quantomeno gli sarà costata un'amicizia, no? Credo, aveva ragione oppure no, questo non è detto da noi, però insomma vorremmo chiedervi la vostra opinione, secondo il quale, secondo voi è vero che la vendetta è un piatto che va servito a freddo e quindi non d'impulso? Fatecelo sapere, vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: 17:50, tra poco le 6 di questa serata calda. Facciamo insieme l'aperitivo come sempre. Abbiamo scelto la prossima, Lady Gaga, Runway.

Air, un disco del 2015, così a chiudere la nostra seconda ora insieme. Buon lunedì, buon fine lavoro a quelli che stanno lavorando anche in queste ore in agosto, buone vacanze, buone ferie invece quelli che si godono la radio, Disco Radio direttamente dal mare. Le 6 Disco o le 18, insomma, come vi piace di più, no? Perché dal mare ci potete ascoltare, eh? Basta scaricare la nostra applicazione, che è assolutamente gratuita e adatta ad ogni smartphone, per cui scaricatela, così potete passare la vostra estate in nostra compagnia. La novità, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness, Is So Sad.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness Is So Sad. Estate, tempo di vacanze, tempo di valigie, e quindi che cosa non può assolutamente mancare nella vostra valigia estiva quando vi spostate per un viaggio, per andare al mare, insomma per fare le ferie? Quella cosa assolutamente irrinunciabile che ci deve essere per forza, che so, un libro da leggere, piuttosto che qualcosa che vi faccia insomma divertire con il vostro hobby che durante l'anno coltivate, insomma fateci sapere quella cosa che non può assolutamente mancare quando partite. 393 800 3000 per i vostri messaggi. Adesso abbiamo scelto la prossima, questa We Are Free.

0: Tra quelle che vi sono piaciute davvero tanto, che avete votato anche all'interno del Music Club, rientrate in classifica praticamente tutti i mesi in Top of the Month. Gordo Loco Loco, tra poco La Storia del Ritmo, un disco dance storico pronto per voi dal 2000. Disco Radio Party
1: Set, yeah. This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie De Pagante, Spingere,
6: yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki. Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
10: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
15: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
16: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento anche questa sera con Alessio e Loisi a partire dalle 21 con l'extended version del Rhythmic History, un disco dance storico anche in quest'ora. Adesso 2000 Around the World. Rhythmic History.

Alla sera abbiamo detto, no, ci facciamo tutti i giorni l'orario aperitivo insieme, parlando di cose e soprattutto parlando di estate. Quindi vi chiediamo, nella vostra valigia, quella destinata ad un viaggio, che cosa non può assolutamente mancare? Quella cosa indispensabile che vi rende le vacanze migliori, che so, un libro da leggere sotto l'ombrellone o qualcosa che ha a che fare con il vostro hobby preferito che riuscite a portarvi anche in vacanza. Vi aspettiamo qui su Disco Radio con i vostri messaggi, WhatsApp, ancora meglio note audio. Io ve lo dico sempre, così sentiamo la vostra voce. Adesso Fischer e Tunes and I.

0: Independent 18 e 30, spaccate. Vi chiedevamo al 393 800 3000: qual è quella cosa che dovete mettere per forza in valigia? Quella cosa assolutamente indispensabile durante i vostri viaggi che non lascereste mai a casa. 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Puntualissimi anche in quest'ora la nostra redazione, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona serata a tutti. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nelle prive del locale. È stata portata al centro antiviolenza della Mangiagalli, indagano ora i carabinieri. Il cadavere di una donna di 45 anni circa è stato trovato al Parco Sempione di Torino. Potrebbe trattarsi di una tossicodipendente che frequentava la zona. Tra le cause del decesso si ipotizza l'overdose, ma saranno gli accertamenti a fare chiarezza. Lo scambio di embrione del 23 luglio non è stato l'unico problema avvenuto in tempi recenti nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. C'è infatti un precedente di circa un anno fa che ha coinvolto 12 coppie che persero gli ovuli per il malfunzionamento di una macchina. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 8.000 bombolette di droga del palloncino a Milano. Era venduta come spray per aromatizzare i dolci. Il gas esilarante viene inalato per avere effetti psicotropi. Gli europei di atletica, sfortunati Mattia Furlani che si fa male al primo salto, nella stessa gara però del lungo va in finale Inzoli con la misura migliore. E poi il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, crollati molti edifici, il bilancio provvisorio del meno 20 morti e molti feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco. Si riparte da Friday Night. Disco.

0: 4 senza interruzione. Abbiamo scelto anche Kim Lucas, tornando fino al 99, e poi Funky Bahia e Friday Night, Blue Rakieter, quella che ha aperto il nostro giro. 18 e 43 minuti, gli indispensabili, immancabili durante le vacanze, di cosa non potete fare assolutamente a meno quando viaggiate?
1: Oltre alla protezione 50, perché se no sono peggio di fantozzi.
0: Giusto.
1: Logicamente il mio profumo. Buone ferie, Monica d'Alessandria.
0: Ciao Monica.
2: Ciao Valentina, a dirti la verità, io senza cuffiette non riesco ad andare al mare.
0: Ah.
2: O in spiaggia.
0: Musica.
2: Più che altro perché con la musica riesci a viaggiare.
0: Certo.
2: Poi a me piace scrivere, perciò mi piace repparci sopra, scrivere tante barre, chiudere delle rime. Perciò penso che proprio senza cuffiette, zero, niente mare, niente spiaggia.
0: Essenziale la musica, quindi.
2: E poi la musica è tanta roba, ti fa viaggiare in posti dove nessuno ti può portare.
0: Il viaggio nel viaggio.
2: Grande Valentina, Max da Novara.
0: Ciao Max, un abbraccio.
3: Alto Radio, ciao, bellissima.
0: Ciao.
3: Cosa che non può mancare in vacanza,
0: secondo
3: me vale per tutti, è la cosa più essenziale.
0: Tipo?
3: I soldi, non devono mancare i soldi in vacanza.
0: È vero.
3: Senza soldi non fai la vacanza.
0: È vero.
3: È vero. Ciao belli.
0: Mai come in questi tempi non dovrebbero mancare quantomeno i soldi. Cosa non manca nelle valigie degli italiani, ragazzi? I farmaci. Sì, avete capito bene, soprattutto le donne over 55 non se li dimenticano mica. Quali farmaci ci portiamo più spesso? Irrinunciabili per l'estate. Tra tutti gli antidolorifici o antinfiammatori, scelti da 3 italiani su 4, con un picco tra le donne, farmaci per disturbi gastrointestinali, presenti nel 50% del kit degli italiani, poi ci sono gli antiepiretici contro la febbre, soprattutto per chi viaggia con i bambini. Tra gli altri farmaci presenti nei kit degli italiani troviamo ovviamente gli antistaminici e gli antipruriginosi per le punture di insetti, e ancora disinfettanti e farmaci contro le scottature, indispensabili. Cosa non può mancare nella vostra valigia? 393-800-3000. Adesso scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazione e offerte continuamente diverse, per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale solo questo mese, fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o sul loro sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Dritti fino alle 19, ancora una decina di minuti per stare insieme, poi ritorno per il Soul Set alle 22. Adesso Felicia, c'è My System.

Vi accompagniamo con il meglio della musica su Disco Radio anche in questo lunedì sera 10 di agosto. Vi state preparando per guardare le stelle cadenti, perché oggi è la serata giusta per esprimere un desiderio. Tra i vostri quali ci sarebbe? Dai, spoileratecelo al 393 800 3000. Tra poco vi lascio in ottima compagnia, arriva una mega stella, e che stella! Vi lascio con Alessio Loisi tra un attimo, poi ci risentiamo come sempre succede in queste settimane alle 22 per il Soul Set. Adesso c'è lei, Madonna.

0: fino alle 19, tre ore le concludiamo qui. Mamma, che discorsone che ci stiamo facendo io, Alessio, Aloisi.
1: Ma hai notato che ormai io mantengo le distanze? Cioè, una volta utilizzavamo lo stesso microfono. No, assolutamente il contrario. Niente, allora continua a fare queste cose. Dillo, Guidi, dillo.
0: Perché mi stai lontano?
1: Perché ti sto lontano? Perché?
0: No, ma dai, mi fai preoccupare.
1: Le 7 della sera.
0: Hai
1: guarda,
0: presente?
1: Vengo lì.
0: Cioè, o è l'ascella.
1: Ciao, sono qua, vicino. No, non è. Andiamo, fammi sentire. Ma non è il profumo dell'altro giorno. Cosa fai? Cambi profumo ogni giorno?
0: Certo, io ho tipo una collezione di 20-25 profumi.
1: E cosa cambi? In base al giorno del mese?
0: In base a come mi sento.
1: Oggi era il profumo del 10.
0: La fragranza, dipende.
1: Sentiremo
0: no?
1: domani che profumo indosserà la nostra Guidi.
0: Chanel numero 5.
1: Là,
0: quello per goccia. Dormire.
1: C'è l'uovo di Joel Corry, Whisper, tu torni alle 22.
0: Assolutamente sì, a dopo, ciao.

Si chiama Whisper, il nuovo di Joel Corry. Arriva la vostra stella cadente, l'ha detto la Guidi. Sarei io la stella cadente. Attenzione a dove cado, potrei fare dei grossi danni. Però so che per le prossime tre ore sto con voi. Mi chiamo Alessia Luisi e quelle che ascolteremo insieme sono le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Ad accompagnarci subito Snoop Dogg.

0: voce di Khalid, questo cantautore candidato ben 7 volte ai Grammy Awards, che qui collabora con Alok, sono quelli di Dive Into Me. E se state qui tra un attimo su Disco Radio, vi riporto nel 1995, sarà Stare del Ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto!
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
13: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per regalarvi un'ora di dance storica. Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90? Come questa degli Everything But The Girl, il remix di Todd Terry, Missing.
1: Rhythmic History.

voce era quella di Jess Glynn insieme ai Clean Bandit, canzone che le valsa un Grammy Awards come migliore registrazione dance nel 2014. Red B 1923. Nel lunedì sera di Disco Radio, ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi e visto che siamo in piene vacanze estive, vi ricordo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone, così ci potrete portare in vacanza con voi. Da lì non solo ci potrete ascoltare, ma anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Torna Yugel.

0: vi porterò in riva al mare, sulla spiaggia, no, perché sono curioso di sapere, per esempio, dal nostro Francesco Di Bruno, quando va al mare, sì, anche se non so se tu sei un amante del mare, mi sa di no, cioè non te frega niente.
1: No, certo che sono un amante del mare. Ah, scherzi, sono cresciuto al mare. Sono
0: tu
1: calabrese.
0: Sei cresciuto al mare, perfetto. Ma quando vai al mare, sei da spiaggia libera oppure ombrellone e sdraio?
1: Barca.
0: Barca. Oh, scusa, scusa, scusami.
1: Il gozzo.
0: Mi proprio quello, vabbè, ok. Vabbè, è sempre una scelta. 393-800-3000, voi invece su cosa puntate quando andate al mare? Sulla, appunto, andate in un lido, pagate tutto, oppure spiaggia libera? Fatevi avanti. 393-800-3000, parliamo tra poco delle brutte abitudini di noi italiani al mare.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. E chiamiamo in causa Francesco Di Bruno per parlare di attualità con te. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nel privé del locale. È stata portata al centro antiviolenza della Mangiagalli. Indagano ora i carabinieri. Le difese degli agenti della polizia locale arrestati a Milano valutano il riesame. I legali hanno tempo fino a Ferragosto per depositare o il ricorso ai giudici della libertà per chiedere la revoca della misura cautelare originaria o fare appello contro il successivo rigetto dei domiciliari. Il cadavere di una donna di 45 anni è stato trovato al Parco Sempione di Torino. Potrebbe trattarsi di una tossicodipendente che frequentava la zona. Tra le cause del decesso si ipotizza l'overdose, ma saranno gli accertamenti a fare chiarezza. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 8.000 bombolette di droga del palloncino a Milano, venduta come spray per aromatizzare i dolci. Il gas esilarante viene spesso inalato per avere effetti psicotropi. Gli europei di nuoto, Alberto Razzetti medaglia d'argento nei 400 misti, Sara Curtis e Thomas Ceccon nelle rispettive finali invece dei 50 stile libero e 200 rana. E poi il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollati molti edifici, stando a un primo bilancio si registrano almeno 77 morti. Ed è tutto, le news, tra un'ora.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Brutte abitudini in spiaggia, segnalatemi quelle che non sopportate al 393 800 3000. Intanto 4 senza interruzioni. Disco Radio.

Shine on Me, 19:47, lunedì sera, 10 agosto. Io non ci avevo fatto caso, io non guardo il calendario per non dire il 10 agosto. E dove sei? A Milano, in uno studio radiofonico a tenervi compagnia. Non siete felici di questa cosa? Io tantissimo. Certo, fossi al mare magari ci penso, ma stiamo parlando di spiaggia, almeno di quello ne parliamo. E vi sto chiedendo quali sono quei comportamenti che proprio mi infastidiscono in riva al mare. Mentre me lo raccontate al 393 800 3000, c'è un comportamento italico che noi conosciamo bene, l'abbiamo imparato, ma che ultimamente sta iniziando a infastidire anche i turisti, in particolar modo i tedeschi. Sto parlando dell'ombrellone piantato la sera prima per ritrovare al mattino il posto migliore. Una pratica in cui questi giorni si è occupata, dicevamo, anche la stampa tedesca, in particolare il tabloid Bild, che racconta il fenomeno dei cosiddetti furbetti dell'ombrellone, che soprattutto sulle spiagge libere la notte prima arrivano, lasciano ombrelloni, lettini, sedie, persino le tende, trasformando di fatto un pezzo di spiaggia pubblica in una sorta di prenotazione privata. Il problema è che quella prenotazione naturalmente non vale, e fortunatamente stanno arrivando i controlli. Leggevo che a Marina di Peschici, in Puglia, i controlli hanno portato alla rimozione di circa 180 ombrelloni, decine di rido per non piangere, decine di lettini, più di 200 picchetti e persino una tenda da campeggio. Ma alla base del fenomeno, secondo il quotidiano, ci sarebbe anche il costo degli stabilimenti, che in Italia cresce a dismisura. Ma tornando per un attimo ai furbetti, bisogna ricordare che chi occupa abusivamente la spiaggia rischia una multa che può arrivare fino a 200 euro. Quindi che si fa? E ci si sveglia presto, si corre a prendere il posto migliore, che poi al mattino è il mare, ma è così bello, ma godiamocelo al mare.

Walker insieme alla voce di Eva Max, Fate, lunedì sera Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Easy. Chissà dove siete, chissà da dove ci state ascoltando. A proposito, vi ricordo che in tutto il nord Italia Disco Radio la potete ascoltare in DAB, che è il DAB. Ecco, se avete un autoradio di ultima generazione lo saprete, c'è un tastino che vi permette di ascoltare la radio in qualità digitale. E in Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Disco Radio è in DAB.

Amici, Robbie Williams, The Days. Che belli anche quei messaggi. A me piacciono quei messaggi di gente che manda un messaggino al 393-800-3000 e dice: ciao Disco Radio, ciao amico o amica che non ti firmi. Disco Radio. È una persona che non ha mai mandato un messaggio alla radio e quindi adesso segno che abbiamo letto il tuo messaggio. No, nel frattempo però, se volete così mandare un messaggio, un ciao, a me fa piacere sapere che c'è Jay, che c'è vita dall'altra parte, nonostante il caldo, nonostante le ferie, perché uno dice vado al lavoro ma tanto non ci sarà nessuno perché sono tutti al mare e invece noi qui a lavorare. E invece tra di noi che siamo qui al lavoro in città ci teniamo compagnia anche col nuovo di Peggy Goo, questa è Human.

0: vi rendono delle canzoni piacevoli all'ascolto, come in questo caso il nuovo di Peggy Goo. Si chiama Woman, la nostra novità, benvenuti su Disco Radio, anche a Franzi da Lecco, che sta andando a fare la spesa con la sua bimba, che si chiama Maria Noemi. Dicono che in giro a Lecco non c'è nessuno. Salutiamo anche...
1: Aspetta, potete mandare questo messaggio, please, Cook sposala.
0: Cook sposala, capito? Sposala. Ma ti immagini che è lei che sta dicendo al suo fidanzato sposala a se stessa? Chi lo sa, magari lo scopriremo. Ci sono gli Another!

0: White Girl Wasted. E sul disco radio sta per arrivare la storia del ritmo. Vi riporto nel 98.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio, quindi tra 45 minuti per farvi ascoltare la migliore dance storica come questa che arriva dal 1998. Alexia con Gimme Love.

Time High, Nico Santos. Oh, ma lo sapete che la musica che ascoltate qui su Disco Radio siete voi a sceglierla, votandola nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana tanta nuova musica da ascoltare e da votare. E ricordate che ogni settimana i più fortunati tra voi vincono i nostri gadget.

0: Ale Aleandro, Ale Aleandro, eccomi qua a Lady Gaga. Abbiamo dedicato questi minuti alle 20.31 su Disco Radio. Ora tutti sono partiti, no, non è vero, non sono partiti tutti, in tanti sono rimasti in città, in particolar modo i più anziani, i nostri nonni. E dove trascorrono le giornate i nostri nonni? Tra poco vi racconto la storia di un bar milanese che è rimasto aperto per loro. Cioè loro hanno detto, ma come, chiudi? No, dai, resta aperto. E lui ha detto, resterò aperto per voi. Una bellissima storia, ve la racconto tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima però diamo spazio all'attualità. In redazione c'è Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nel privé del locale, identificato e indagato il 25enne autore della presunta violenza. Le difese degli agenti della polizia locale arrestati a Milano valutano il riesame. I legali hanno tempo fino a Ferragosto per depositare o il ricorso ai giudici della libertà per chiedere la revoca della misura cautelare originaria o fare appello contro il successivo rigetto dei domiciliari. Incidente a Sos Dulx, un'auto sfonda il dehors di un bar, gravi un uomo di 78 anni e una donna di 76, probabilmente l'autista ha perso il controllo della vettura. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 8.000 bombolette di droga del palloncino a Milano, che è venduta, era venduta come spray per aromatizzare i dolci. Il gas esilarante però viene inalato per avere effetti psicotropi. Europei di nuoto, Alberto Razzetti medaglia d'argento nei 400 misti, mentre Sara Curtis e Thomas Ceccon hanno raggiunto le rispettive finali dei 50 stile libero e 200 rana. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, ha crollati molti edifici e, stando a un primo bilancio, si registrano almeno 77 morti. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore è ancora molto caldo in pianura padana, al nord-ovest, minime molto elevate, anche nella prossima notte non è inferiori ai 22-23 gradi, ma anche oltre 25 nei centri urbani. Avremo una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole, gran caldo, temperature massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma qualche temporale di calore in più sui settori montuosi. Verso sera possibile anche sulle aree pedemontane e localmente sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: È tempo di From Disco to Disco. Bene, ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da Matteo e Cosse, Aloy Black.

0: Jubel con Ocean House alle 20.44. Era il nostro ultimo From Disco to Disco di oggi. Erano le nostre 4 che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, me lo state raccontando anche voi nei messaggi che inviate. Nelle nostre città c'è meno traffico, meno gente nei supermercati, ma di sicuro qualcuno che è rimasto in casa c'è, e sono soprattutto i nostri nonni, che in molti casi in queste settimane restano senza punti di riferimento. Fateci caso, i figli vanno al mare, il bar preferito magari dove fare due chiacchiere chiude e si resta soli. Però fortunatamente c'è qualche eccezione. Per esempio, vi voglio raccontare questa bella storia che arriva dalla zona Forlanin di Milano, dove un bar ha deciso, d'accordo con i suoi clienti, di restare aperto a patto che loro vengano a fare un giro e qualche consumazione. Sono una trentina di clienti, immaginateli tutti over 85, che ogni mattina arrivano, si siedono ai tavolini e praticamente non si schiodano fino al tardo pomeriggio. A gestire il bar c'è Alessandro, questo ragazzo di 44 anni che dal 2012 ormai li conosce tutti per nome, e al Corriere ha raccontato questa storia bellissima. Cioè, fino all'anno scorso, ad agosto, lui chiudeva per 3 settimane, partiva per le ferie, solo che i clienti anziani gli hanno cominciato a dire: scusa, ma che fai, ci lasci soli? E allora è arrivato il patto, lui tiene aperto e loro promettono di venire ogni giorno, e sta funzionando. Tra loro c'è anche una signora di 92 anni che dopo pranzo, sempre stesso rito, passa lì al bar, un fernet riscaldato, anche quando ci sono 40 gradi in città, sarà il suo elisir di lunga vita. Quindi non solo bar, ma punto di riferimento di cui le nostre città hanno sempre più bisogno. Nel frattempo, fortunatamente la voce si è sparsa, sono arrivati anche i giovani. Ti immagini la scena? Secondo me è bellissima. Oh, io ve lo dico, se rimanete in città in questi giorni potreste fare un salto anche lì, mangiare una brioche e conoscere magari questi simpatici vecchietti. Si chiama Caffè des Amis, c'è pure Caffè des Amis e c'è pure la metro Repetti lì vicino. Fate un salto, perfetto, fate colazione e via.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: E se andate lì, dite che avete sentito questa storia su Disco Radio. Comunque io, se riesco e vado da quelle parti, una colazioncina vado a fare. Adesso mi è passata sta cosa per la testa. Idea balsa!

cosa abbiamo rispolverato? Era Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare. State tornando a casa proprio in questi minuti, allora continuate a seguirci, anche perché tra poco inizia la festa, il nostro disco radio party. E come fare ad ascoltarci da casa? È molto semplice, basta andare al canale 8858 di Sky e ci potete ascoltare da lì, oppure scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Subito Shade of Blue, c'è John Summit.

0: and Fold per ben 2 anni consecutivi è stato eletto come DJ numero uno al mondo, riascoltato dal 2002 su Disco Radio con Starry Eyed Surprise. Ci state a far festa con me? Dai che inizia il Disco Radio Party. E anche oggi vi riporto negli anni 90. Eccomi qua, mi presento, sono Alessio Roisi, quello che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma anche al mattino, tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare la migliore dance storica. Non solo quella che ci ha fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Siete pronti a viaggiare con me? Allora allacciate le cinture di sicurezza, perché tra un attimo torna Lil Lewis con French Kiss, Blackwood in My Love for You. Partiamo da Hathaway, anno 93, What is Love?
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: disco d'oro nel 1997, quando per arrivare al record di questo tipo i dischi bisognava venderli davvero. Erano i Blackwood con My Love For You. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio. Breakdown.
0: Eccoci qua, appena partito il nostro viaggio. Benvenuti da me, sono Alex Ruisi. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Suoniamo la migliore dance storica, non solo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma fatemi dare il buongiorno anche a quelli che stanno andando al lavoro. Sì, all'11 di agosto, al martedì, tra le 5 e le 6 del mattino, noi siamo qui pronti a darvi la carica giusta che serve. Tra un attimo con Aladino, Make It Right Now, ritroveremo Bumblebee con Crime of Passion e datura di New Style. Prima però, dal 1995 ci sono i Network e Stay Memories.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lo ricordate il video di questa canzone? Ne esistevano diverse versioni perché era talmente provocatorio che aveva delle limitazioni televisive. Cioè, alcune versioni potevano essere mandate in una certa fascia oraria e altre in altre fasce orarie. Lui era Benny Benassi con Satisfaction.
1: Rhythmic History. Disco Radio Party Set.
2: Yeah. This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Alzi la mano chi è andato a ripescare il video di Satisfaction di Benny Benassi. Sto alzando entrambe le mani, me lo sono rivisto quasi tutto perché non c'era abbastanza tempo, ma lo farò nel corso dei prossimi minuti. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi, siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Questo è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Ascoltateci anche in vacanza sotto l'ombrellone scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo adesso, nel frattempo tra un attimo Vanilla Ice con Ice Ice Baby, Sound Lovers di Surrender. Prima c'è Cotton Eye Joe.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
10: But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago.

0: Lei era Sissy Peniston, quella di Finally era il 1991. Mamma mia come corre il tempo anche quest'oggi. Dai che abbiamo gli ultimi minuti per stare insieme, per ascoltare Dance Storica. Subito ci sono Usura, Open Your Mind.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: il 1995, l'anno di questa delle Candy Girl, Fifi Fufan. E si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuali dalle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

La musica house, deep e funky torna anche in questo inizio di settimana. Buon lunedì quindi a quelli che fortunati se ne stanno al mare e ci stanno ascoltando direttamente dalla radio oppure dalla nostra app assolutamente gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento. Siete con me, sono Valentina Guidi, partiamo.

0: My Mind Weekend, quelli che abbiamo suonato nella prima decina di minuti del meglio della musica house, deep e funky. Non muovetevi, tra poco ancora Soul Sessions.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi.
6: Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno.

0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Abbiamo una settimana da fare insieme anche in questo orario, dalle 22 alle 23, 60 minuti di musica al meglio dell'house deep e funky. Torna nel contenitore dedicato alla festa della radio. Siete con me, Valentina Guidi. Continuiamo con la nostra musica. I don't mind.
3: Disco Radio Party. Soul Set.
4: This is Soul Set.

0: La musica è quella giusta, Reality, Lost Frequencies, dentro nel Soul Set. This is Soul Set. Terminato così la prima mezz'oretta, Reality More, What I Want Is You, Give It Up, I Don't Mind. Tra poco ancora Soul Set, tra poco ancora il meglio della musica out, deep e funky.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: This is Soul Set. Dove siete? Di lunedì sera, come sempre, su Disco Radio suona il Soul Set, il meglio della musica house, deep e funky, ad accompagnarvi per un'oretta fino alle 23. Siete con me questa settimana. Ragazzi, ricominciamo. Vi va Micico? Subito, DJ Gioia.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

Everything's Fine su Disco Radio 2026, l'anno che abbiamo scelto per concludere questo blocco. This is so sad. Everything's Fine, intro, Silver Line, Push Me Chico, quelle che abbiamo suonato, ancora una decina di minuti insieme, state lì perché tra poco torna ancora Soul Set. Non siete in ritardo perché abbiamo ancora 10 minuti da condividere in questo lunedì sera con il Soul Set prima del Party Set.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Ok, ready?
7: Vivi la

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Disco Radio Party!
6: Disco Radio Party!
7: Party!
8: Welcome to the party!